0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Meraviglia iniziare proprio con così, con Father and Son Cat Stevens, canzone che ha oltre 50 anni, del 1970, ma non li sente, non li sentiamo. Buongiorno amici, buon inizio settimana da Vera Torrisi, da Radio Subasio, da Cinzia al centralino, insieme in questo 28 settembre fino alle 7, con questa luna, con questo cielo stellato almeno da queste parti, con una famigliola di cinghiali che ho incontrato, che mi è capitato insomma di intravedere per la strada. Capita di vedere degli animali anche notturni a quest'ora del mattino o tarda nottata, dipende dal vostro punto di vista. A proposito, amici, ci siete, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, state andando al lavoro, siete in viaggio verso, i vostri messaggi, dicevo, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram,

0: conoscibilissima di Anastasia e questa Lifeline su Radio Subasio alle 5.17. Buongiorno, impavidi, ci siete? Chi siete? I vostri messaggi, dai, andiamo a sentirvi.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Marco Massimo da Frignano con Peppe Veneziano. Ehi. Ci troviamo in viaggio verso Perugia. Radio Subasio, buon inizio di settimana a tutti.
0: Buon inizio di settimana a voi. Buongiorno Bob, che è in viaggio verso il lavoro. Buongiorno a chi è già munito di cuffie e smartphone per ascoltarci. Del resto con l'app di Radio Subasio è più facile. Poi ancora, dai.
2: Buongiorno c'è. Radio Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao
2: Stefano da Roma.
0: Buongiorno.
2: Tornando dai castelli. E nulla, si ricomincia la settimana. Buon lunedì. Un lunedì fresco, almeno da queste parti, ci sono 14 gradi. Buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Buon inizio settimana anche a te, anche a me stamattina è sembrata aria frizzante. Buongiorno amici, i vostri messaggi. Andate al lavoro, siete già partiti da casa o tornate a casa. 3480 75 80 60.
3: Dove ancora mattina? L'alba nascosta.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Beh, sentire questa alle 5:25 del mattino è un regalo davvero grande, il regalo più grande di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Amici, parliamo di seduzione questa mattina. Sorriso batte sguardo, specie al primo appuntamento. Un'indagine condotta quest'estate su un campione di 1500 persone tra Stati Uniti e Regno Unito ha dimostrato che il sorriso rappresenta la caratteristica del volto con il maggiore impatto sul giudizio estetico, superando persino il potere magnetico degli occhi, più dello sguardo. Sono più le donne a controllare

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

amici, come gli ascoltatori, come voi, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino. Si parla di seduzione questa mattina perché ho letto di questa indagine condotta questa estate che dimostra che il sorriso rappresenta la caratteristica del volto con il maggiore impatto sul giudizio estetico al primo appuntamento. Quindi sorriso batte sguardo, specialmente al primo appuntamento. Sono più le donne a farlo che al primo appuntamento ti controllano come se fossi dal dentista. Poi lo sguardo, poi la pelle, e c'è una buona percentuale che viene colpito anche dalla mascella, la cosiddetta mascella volitiva. Cos'è che vi ha colpito di lei o di lui, o cosa vi colpisce di più anche al primo appuntamento? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi vocali ma anche di testo. Maledetto Mece Fulminacci.

0: Roxette su Radio Subasio in questo inizio settimana. Buon lunedì, amici! Primo appuntamento, cos'è che vi ha colpito, cos'è che vi colpisce? Più lo sguardo, più il sorriso. Dai, sentiamo cosa vi state raccontando al 348-075-8060.
1: Ciao, buongiorno Radio Subasio, io ancora mi ricordo come mi sono innamorato della mia lei, della mia Cristina.
0: Sì.
1: Dio mio, c'aveva un sorriso che illuminava Roma di notte, e tra un anno ci sposiamo. Dio mio, quanto mi ha colpito. Claudio da Roma.
0: Claudio, colpito e affondato. Ciao e auguri per questo matrimonio che arriverà tra un anno. Ciao Claudio. Poi.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Cosa mi ha colpito della mia fidanzata? Il suo volto, le sue lentiggini, i suoi occhi, il suo sorriso, quel suo volto angelico mi ha proprio rubato il cuore. Adesso siamo insieme da 5 anni e non posso fare a meno. Un abbraccio a tutti da Genova, MT Genova, sono un autista dell'autobus.
0: Ciao, ciao, buon lavoro. Cosa vi ha colpito specialmente al primo appuntamento della vostra lei, del vostro lui? Vi colpisce più lo sguardo, il sorriso, la pelle, la mascella, così come ha delineato uno studio fatto quest'estate? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

programma Noia su Radio Subasio, stanno facendo il giro, sta facendo perlomeno il giro del web questo video, il video del premier ungherese Magyar che gira a Roma in Vespa e canta Sarà perché ti amo. Beh, tutta pubblicità per la città più bella, una delle città più belle al mondo, la nostra capitale. Su Radio Subasio, a proposito di bellezze, lei è una bellezza femminile. Sto parlando di Miley Cyrus, ma chiamatela soltanto Miley.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM24 e previsioni meteo. Le 6, buongiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Da oggi gli sconti sui carburanti. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Lo annuncia la società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, coinvolti circa il 39% dei distributori italiani. Un segnale importante, commenta la Premier Meloni. In Gran Bretagna allarme terrorismo ieri in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Paura ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Poi con l'auto ha investito 2 persone, le 3 vittime ricoverate in gravi condizioni. Il giovane è stato fermato dopo circa un'ora. A Pescia, Pistoia, una 20enne picchiata e quasi annegata per aver respinto un approccio sessuale. Arrestato un 38enne della Repubblica Dominicana. L'allarme dato da un passante. Il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Domenica ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. E sul fine vita e l'aborto il Santo Padre ha ripetuto: nessuna legge può dare la morte. Calcio, nuovo impegno dell'Italia in Nations League. Dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta dove il CT Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11. Vela, luna rossa, Napoli batte New Zealand e vince la regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole, tempo stabile e caldo anomalo ci attende una fine di settembre dal sapore estivo fuori stagione, con il termometro che soprattutto oggi e domani potrà toccare i 30 gradi. Al centro-nord e sulla Sardegna, con picchi addirittura fino ai 31-32 gradi sull'isola e in Toscana. Si tratta di temperature fino a 6-7 gradi superiori alla media stagionale. Valori un po' più contenuti al sud e sulla Sicilia, dove non si dovrebbero superare i 26-28 gradi. Per quanto riguarda il tempo di oggi, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Senti, qua è lunedì e ci sono buonissime notizie. Si abbassa il prezzo della benzina. E poi cos'altro? Dai, ripartiamo con la musica. Oro, Mango.

provino di Pino Mango, il fratello di questa Oro. E lei racconta, si presentarono tutti vestiti di nero, capelli neri, occhi neri, incavolati neri, e dissero: si fa come diciamo noi o non si fa per niente, insomma. E ebbero ragione alla fine. Grande successo del 1984. Oro, la collection delle 6-6-8 minuti, anzi arrotondiamo 6-9. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, buon inizio settimana da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Sveglia quest'ora per lavoro, viaggio, sport, studio, abitudine. I vostri messaggi al 348-075-8060, la voglia, la curiosità anche di sapere qualcosa in più. A proposito di qualcosa in più, questa mattina si sta parlando di seduzione. Al primo appuntamento, cosa vi ha colpito di più? Lo sguardo, il sorriso, la pelle? Dai, se vi va anche di raccontarci e condividere, fatelo con un messaggio vocale oppure un messaggio di testo. La cura per me, Giorgia.

0: Diodato, fai rumore in questo lunedì mattina. Buongiorno, buongiorno impavidi, ci siete? Sentiamo
1: ciao,
0: chi c'è.
1: Buongiorno Gianluca da Roma, staccato ora dal lavoro e vado a dormire. Ecco. Buona giornata a tutti.
0: Buonanotte a te Mirko, Marco, Stefano e Romoletto da Serrone. Questa mattina scrivono: ci vuole una carica speciale, direzione Arezzo, e dai un patatto, una pacca di incoraggiamento dai sulla spalla. Allora, vi ho chiesto cosa vi colpisce al primo appuntamento di lei, di lui, cosa vi ha colpito al primo incontro. Sentiamo cosa.
2: Al primo appuntamento con la mia lei, Patrizia, mi ha colpito il fatto che ha un occhio azzurro e uno verde.
0: Bello!
2: Due occhioni che ti guardavano come una gatta in amore.
0: Ah.
2: E da lì sono rimasto stregato. Ciao,
0: ci credo.
2: Vera. Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao Massimiliano, mi ha colpito un sorriso che mi è arrivato al cuore, poi fortunatamente mi ha riempito la testa e non mi ha lasciato più, scrive Milena. E a proposito di questo sondaggio, cosa colpisce al primo appuntamento, molte donne fanno riferimento proprio ai denti, al sorriso. A me fece innamorare l'insieme, scrive Fabio da Monte Pulciano, l'armonia del volto, la sua luce. Marco guarda le caviglie, mentre Francesco i suoi occhi verde smeraldo, dice nel suo messaggio vocale. Dai, vogliamo concludere? Sentiamo.
3: Ciao Subasio, a me ha colpito il fatto che era buona, infatti me la sono sposata. Ciao da Flavio.
0: Grazie Flavio.

Francesco De Gregori su Radio Subasio, dal suo passato e dal passato anche di Noemi, alle 6.25 questa canzone dal titolo Bianca. Noemi che durante una recente intervista ha detto visualizzo i sogni per vederli avverare, è probabilmente la mossa giusta.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: È lunedì, uno dei giorni più difficili, più odiati della settimana, ma noi qui siamo pronti a fare il tifo per il lunedì e per questo 28 settembre, chiedendovi il buono di questo lunedì al 3 480 75 80 60.

0: Luciano Pavarotti alle 6.40. Buongiorno amici, vogliamo fare un pat pat a Marla che questa mattina non ha proprio voglia di andare a scuola. Dai, forza Marla. Rina in viaggio col piccolo Brando verso il bambin Gesù per una visita di controllo. Un in bocca al lupo grande da parte di tutti noi di Radio Subasio. E poi il buono di questo lunedì, un giorno che è un po' bistrattato, odiato, un po' complicato l'inizio settimana, ma noi vogliamo spezzare una lancia nei confronti di questa giornata. Tutti i giorni hanno del buono, ma in questo lunedì che succede? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Gianfranco da Torvaglianica.
0: Ciao.
1: Beh, il mio lunedì è cominciato bene perché sono state le 4, l'ultima figlia si chiama Flaminia.
0: Sì.
1: Papà va via così presto, sì, perché sai, devo andare a fare un'assistenza. Papà, tu sei immortabile. È cominciato a 100 all'ora questa settimana. Ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo.
0: Ciao, buona giornata a te. Ancora il buono di questo lunedì.
2: Il bello di questo lunedì che sì, oggi si prende lo stipendio. Buona giornata a tutti da Pamela di Santa Maria Nuova.
0: Ciao Pamela, e del resto il 28. Dai, ancora il buono del vostro lunedì di questo 28 settembre al 3 480 075 80 60.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: il via Claudio Baglioni su Radio Subasio. Spezziamo una lancia nei confronti del lunedì, il buono del vostro lunedì di questo 28 settembre. Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio. Sono Fabio di Albano.
0: Buongiorno.
1: Il buono di questa giornata è che compio 51 anni. Uè. Tanti auguri a me.
0: tanti auguri Fabio. Poi dai, sentiamo.
2: Moreno d'Arezzo.
0: Sì.
2: Io in piedi dalle 5.
0: Sì.
2: E di buono è che mi si aspettano 10 ore di lavoro al duro fabbrica.
0: Quella.
2: Metallo peso. E vai così, viva Radio Subasio.
0: Ciao Moreno, forza Moreno. Il mio lunedì, scrive Roberto da Catalbio, rientro al lavoro dopo 2 settimane di ferie a Dubai. Ma qui Roberto ci vuole un pat-pat, eh? È dura rientrare.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Il questo bello di questo lunedì,
0: sì,
3: è che è il mio ultimo giorno lavorativo. Poi finalmente sarò pensionata. Pensionata, che bello questo aggettivo. Loredana da Roma.
0: Dai, grande Loredana che c'è riuscita, perché la pensione è come l'orizzonte, no? Tu vai avanti, lo vedi lì, è sempre avanti.

0: Rosa insieme a Karol G, questa Still su Radio Subasio. A chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24. 2 minuti alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito 2 persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e 3 in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi i disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale est di Milano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Linate e Viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa un mezzo in panne causa rallentamenti tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A14 Bari-Taranto segnalati lavori tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta in direzione di Taranto. Sulla A25 Torano-Pescara code allo svincolo di Bussi Popoli. Sulla diramazione Stroppiana-Santià personale su strada per lavori tra l'allacciamento della A26 e l'allacciamento con l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori dopo l'incrocio Montalto di Castro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
11: Siamo pronti anche questa mattina, sono le 7:03, nuova settimana, tutti in piedi, buongiorno da Gianluca Giurato. Beh, si sa che lunedì bisogna fare qualche sacrifice, come canta Elton John.

et al, canta Elton John in questa canzone bellissima del 1989. Non è affatto un sacrificio magari per qualcuno, per le cosiddette allodole, però per chi è un po' più civetta, insomma, per chi invece è un animale notturno, il lunedì mattina è più una giornata difficile, no? Quindi di sacrifici, come dicevamo, per risvegliarsi magari dopo aver dormito un po' di più il weekend. Buongiorno a tutti, eccoci qua, però siamo tutti in piedi, già belli svegli appunto grazie a Vera Torrisi. Io sono Gianluca Giurato, invece vi accompagnerò fino alle 10 con tantissime cose da raccontarci anche questa mattina. A raccontare sarete anche voi, perché vi tirerò in ballo come sempre, voi sempre pronti, insomma, con tante risposte che a volte ci sorprendono. Tra poco arriva l'oroscopo, quindi sentiamo il parere delle stelle per chi segue appunto questo appuntamento su Radio Subasio. Poi via via iniziamo a coinvolgervi anche per esempio con gli auguri di buon compleanno che scrivete come sempre al 348 075 80 60. Ma ci facciamo anche un bel giretto delle città prima, sentiamo quali sono le temperature, e poi non mancheranno i bambini in chiusura di ora. Subito Annalisa e Madame. Ti ho chiamato.

0: stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Marte entra in Leone, in trigono nel nostro cielo. L'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, la Luna torna nel segno nel pomeriggio, portando stabilità, ma il clima non è sereno. Situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro. Manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli. Lasciamoci trasportare, non pensiamoci troppo. Cancro, Marte se ne va e il respiro si fa più leggero. Sentiamo che una fase si chiude, finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi. Torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. La nostra autorità viene riconosciuta da tutti. Vergine, inizia l'ultima settimana con un cielo che chiede rigore logico. Le idee sono molte, ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale preverrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, l'energia si potenzia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato da Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto, lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, facciamo, concludiamo, sistemiamo, la produttività è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa, grazie all'impulso di Marte e Leone. Capricorno, Marte va in Leone e l'opposizione si scioglie. La Luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra, con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, da oggi Marte in Leone si mette in opposizione diretta. Siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Finiamo con i pesci. Marte lascia il cancro, il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Siamo pronti a fare il nostro classico giretto alle 7:20, quello appunto delle città italiane per vedere le temperature. A Roma adesso ci sono 17 gradi, a Milano un po' più fresco, ne abbiamo 15, 18 invece a Napoli, 15 gradi a Torino come a Milano, 20 a Genova, che è sempre un po' più calda, no? Anche d'inverno, vabbè, siamo appena all'autunno, attenzione, 16 gradi a Venezia, 13 a Bologna, anche Firenze freschina stamattina con i suoi 12 gradi, Palermo 19, quindi siamo scesi sotto i 20, 13 gradi ad Ancona e 13 anche a Perugia, 9 gradi all'Aquila, bisogna coprirsi bene se si esce adesso, 17 a Bari e 20 gradi, ben 20 gradi a Cagliari. Adesso invece, amici, pronti ad accogliere altro tipo di calore, quello dell'affetto legato agli auguri di buon compleanno. Se c'è una persona cara che oggi compie gli anni, ve lo sapete, potete scrivere e sottolineo scrivere, in questo caso non vocali, gli auguri di buon compleanno. Adesso Radio Subasio, vi aspettiamo, rileggiamo tra una decina di minuti anche meno, quindi sotto con i vostri messaggi al 348 075 8060. Arriva Taylor Swift.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

E già niente paura, anche se c'è un anno in più non fa niente, anzi è bello che si trascorra questa giornata con i propri cari, che intanto ti fanno gli auguri la mattina su Radio Subasio. Vi sembra poco? Partiamo subito con la carrellata di messaggi. Oggi è il mio compleanno, sono 57, ringrazio la vita per tutto quello che mi ha dato di bello e di brutto, perché mi ha fatto crescere. Grazie a Radio Subasio che mi accompagnate sempre tutte le mattine, lavoro e forza fere, auguri! Buon compleanno Simone, 26 anni, che riempi di gioia i nostri cuori, siamo orgogliosi di te. Giungano fino a Torino gli auguri di mamma Alessandra, papà Giorgio e tua sorella Azzurra. Buongiorno, tantissimi auguri a Greta per i suoi bellissimi 7 anni, e la nonna Agnese di Vignarello che lo scrive. A Dario per i suoi 16 anni, tantissimi auguri da mamma Jessica, papà Fabio e dalla sorellina Greta. Ti amiamo alla follia, scricciolo. Oggi per me sono 65 candelotti, mamma mia, esplosivi. Non me li sento, mi faccio gli auguri anche perché oggi firmerò un contratto di compravendita per andare a vivere da Roma a Nettuno, lo scrive Fabrizio. Allora doppi auguri a te Fabrizio, tantissimi auguri alla mia nipotina Maria che compie 6 anni, da Alessandro da Terontola, ancora tanti auguri di buon compleanno alla Alessia, da mamma e babbo e il suo fratellino Fabio, ultimo compleanno da minorenne, vabbè, tantissimi auguri alla mia nipotina Maria che compie 6 anni, questo è lo stesso messaggio di prima, ripetita Juvent. Buongiorno Radio Subasi, oggi faccio gli auguri a mia moglie Francesca e a mia figlia Carlotta, nate entrambe il 28 settembre, di giovedì tra l'altro, una cosa bellissima. Auguri a tutti quanti gli altri e io faccio gli auguri anche a Brunori Sass per i suoi 49 anni. Eccolo. Sono cresciuta veloce.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: a scuola, i bambini sono felicissimi stamattina di tornare sui banchi, è vero bambini? Eh sì che è vero, dai, buongiorno, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua su Radio Subasio, pronti a fare una domanda anche questa mattina per iniziare bene la settimana e oggi iniziamo con la parola chiave. Allora, da 5 giorni è autunno, quest'anno equinozio, lo sapete, il 23 di settembre, quindi da 5 giorni siamo entrati in questa stagione che per qualcuno è malinconica perché segna la fine delle vacanze, dell'estate, però è anche tanto bello l'autunno perché ci porta tante cose buone, per esempio le castagne. E allora io ho pensato proprio di giocare appunto con una parola chiave, castagne, farmi una frase appunto, cari bambini, con questa parola non dovrebbe essere troppo difficile. A me viene in mente subito una frase di questo tipo: a me le castagne fanno proprio impazzire, perciò di mangiarle non vorrei mai finire. Voi che dite? Ce l'avete una frase con la parola castagne? Me la dite velocemente con un messaggio vocale al 348 075 80 60, così ci facciamo una scorpacciata almeno virtuale tra poco di castagne e sentiamo i vostri messaggi come sempre su Radio Subasio, facendo un bel giretto delle scuole di tutta Italia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
3: 075 80 60
2: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: onda su Radio Subasio, suona prima alle 7.51, siamo pronti a giocare con i nostri bambini prima che entrino in classe, oggi con la parola chiave castagne, sentiamo le vostre frasi.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Gaia e vengo da Roma e la frase è
0: sì.
1: Vado a raccogliere le castagne e mi pungo le dita con il rizzo, aia!
0: Aia!
1: Ciao! Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Gaia, stai attenta a non pungerti e stai attenta, sentiamo.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giacomo da Santa Maria e
0: sì?
2: La frase per me è questa.
0: Vai.
2: Io adoro le castagne e le mangio pure in mezzo alle montagne.
0: Bravo.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao caro, infatti la raccolta delle castagne è già cominciata, comincia a metà o fine settembre a seconda delle zone delle varietà precoci e il mese migliore comunque per trovare e raccogliere le castagne mature è proprio il mese di ottobre. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Vera da Milano, 13 anni e la mia frase con castagne è questa.
0: Vai Vera.
3: Se mi danno le castagne io non faccio le lagne, le mangio non finire mi fanno impazzire.
0: Brava.
3: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca, buona giornata.
0: A te Vera, hai fatto anche una doppia rima.
4: Ciao Gianluca, sono Federico, ho 9 anni e vengo da Macerata e per me la frase è
0: sì?
4: Le castagne sono buone, io sono un mangione.
0: Fede, sei un mangione. La stagione tra l'altro di raccolta delle castagne si conclude generalmente entro la fine di novembre quando cadono gli ultimi frutti, però attenzione, le castagne cadono da sole dagli alberi, non bisogna mai staccarle o scuotere i rami per cogliere i frutti.
5: Che buone le castagne, le cerco sulle montagne. Ciao, sono Emma da Valsevostone.
0: Emma, vai in montagna a cercarle, brava.
6: Ciao Radio Subasio, io sono Filippo, sono di Bedona, 7 anni.
0: Ciao Filippo.
6: E la mia frase è...
0: Vai.
6: Io vado a raccogliere castagne nel bosco dopo le cuocio sul fuoco.
0: Ah.
6: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Filippo, buone le caldarroste, mamma mia. Ho una voglia, mi hai fatto venire voglia. Grazie a tutti bambini, buona giornata a scuola, buon inizio di settimana. Noi ci sentiamo ovviamente qui domattina.

0: te.
1: Il mio giorno più bello nel mondo, speriamo questo di oggi. Francesco Renga ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 8.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre del 2023, gli 007 egiziani avvertirono più volte Netanyahu, la notizia riportata da Wall Street Journal. Il primo ministro ha sempre negato, accusando i vertici dei servizi israeliani di non averlo informato. In UK allarme terrorismo in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate nella giornata di domenica progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Intelligenza artificiale fuori controllo. Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme. Siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza. Numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A12 tra Lavagna e Chiavari viaggiando verso Genova. Sulla A24 il traffico crea 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Ardeatina e uscita Pomezia Nord procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Siamo pronti alla seconda ora insieme di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra poco vediamo che è successo di importante nella storia il 28 settembre. Intanto arriva Michele Zarrillo. 5 giorni.

0: anni Michele Zarrillo su Radio Subasio alle 8:10. Invece oggi ci concentriamo su due giorni, sono due giorni particolari e sono entrambi il 28 settembre ma di anni diversi. Allora partirei dal 1928 per l'accadde oggi, quando Fleming scopre la penicillina. Infatti il biologo scozzese la mattina del 28 settembre del 28, data da lui stesso riportata in uno scritto, di ritorno dalle vacanze si accorge che in una zona della capsula i batteri non erano proliferati per via della presenza di una muffa. Il caso aveva voluto che le sue colture di batteri venissero contaminate da un fungo, probabilmente propagatosi da un vicino laboratorio, che è stato ribattezzato Penicillium notatum, e da cui riuscì a isolare proprio questa preziosa sostanza antibiotica destinata a salvare milioni di vite. Appunto, la scoperta della penicillina da parte di Alexander Fleming. 1992, il 28 settembre, ufficialmente in Italia scoppia la moda del karaoke: un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arriva in Italia appunto questa moda, che era nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e poi si era diffusa nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. Nel nostro paese prende piede grazie all'omonima trasmissione condotta da Rosario Fiorello. Chi non se la ricorda? Allora era ancora uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo e il programma era trasmesso su Italia 1 alle 20. Oggi è tornato il super karaoke in prima serata sul canale 5, grandissimo successo con Michel Hunziker, ma noi adesso appunto lo facciamo qua il karaoke. No, non è che ci mettiamo proprio a fare il karaoke, non avremmo neanche il tempo, però vi chiedo se voi amate questo genere di gioco, chiamiamolo così, questa competizione giocosa, no? Mettersi a cantare le canzoni, e soprattutto c'è una canzone che vi viene bene al karaoke? Ce ne cantate un pezzettino piccolissimo, 348 075 8060, vi aspettiamo.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

amore disperato, c'era Achille Lauro su Radio Subasio. Alle 8:18 è il momento ideale, soprattutto di lunedì mattina, per scegliere una canzone, perché ci deve dare la carica per la giornata, forse per la settimana intera, perché no? E allora fatelo, perché c'è il voice box, come sempre intorno alle 8:30 su Radio Subasio. Ci mandate un vocale, in questo caso ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, che canzone vorreste sentire. Tra poco potreste essere i protagonisti proprio dello spazio di questa mattina. Quindi vocali che aspettiamo adesso al 348 075 80 60.

0: Letta viene bene a molti al karaoke, magari io no, di Vasco Rossi su Radio Subasio. Oggi stiamo parlando della moda che è scoppiata appunto nel 1992 grazie al programma di Fiorello, oggi tornato in gran voga con Michel Hunziker su Canale 5. Anche a voi piace il karaoke? C'è una canzone che vi viene particolarmente bene?
1: Buongiorno Radio Subasio, Fabrizio da San Benedetto del Tronto, ecco la mia.
0: Vai Fabrizio.
1: Wild men say,
0: mamma mia,
1: only fools rushing.
0: Che voce è?
1: But I can't help falling in love.
0: Ma tu sì che poi fai innamorare le donne e le ragazze con questa voce. Grazie, a voi viene bene una canzone al karaoke? Magari ce la canticchiate un pezzettino. 348 075 80 60.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasio.
6: Ciao Radio Subasio, sono Raffaella da Roma e vorrei ascoltare tutto di ultimo. Grazie.

0: Tutto di ultimo, la canzone scelta da Raffaella da Roma su Radio Subasio. Questo è il Voice Box, lunedì mattina riempito bene come sempre. Grazie Raffaella, grazie a tutti quanti gli altri amici che hanno inviato i loro messaggi. Tra poco invece sentiremo qualcun altro che si cimenta con il karaoke improvvisato stamattina qui su Radio Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Mamma mia quanto siete bravi, stamattina stiamo celebrando il karaoke che è arrivato in Italia un bel po' di anni fa ormai, nel 1992, e vi ho chiesto appunto di dirci se c'è una canzone che vi riesce particolarmente bene al karaoke. Vi siete sbizzarriti davvero? Sentiamo qualcuno di voi.
1: Voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce.
0: Grande!
1: Quest'estate ce ne andremo al mare
0: per le vacanze.
1: Ciao Radio Subasio, un'estate al mare di Giuni Russo.
0: Bellissima, bellissima. Sentiamo un'altra performance, dai, un'altra.
2: Ormai avevo pensato, ho voglia solo io di te.
0: Ma questo è Brivido Felino.
2: E invece sento il profumo che hai messo su stasera per me.
0: E lei era Silvia, beh, insomma, da Giuni Russo a Mina, devo dire, due belle artiste veramente molto molto quotate. Grazie, più tardi sentiamo altri amici che cantano, intanto canta Ed Sheeran.

0: Call Me When You Break Up. Questa è la canzone di Benny Blanco, Gracie Abrams e Selena Gomez su Radio Subasio. Un bel terzetto in questo lunedì mattina che ci ha dato un bel po' di energia, devo dire, e anche un altro compito questo terzetto, di portarci dritti dritti verso l'appuntamento con l'informazione. Arrivano infatti le breaking news di TGcom 24 quando mancano quasi 2 minuti alle 9.
1: Buona giornata da Federica Deboni. I nuovi prezzi di benzina e diesel, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito a sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio, dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela, trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. C'è l'alta pressione sul nostro paese e questo significa prevalenza di tempo soleggiato e stabile, alta pressione che insisterà anche nei prossimi giorni, quindi una settimana tutta piena di sole. In particolare nelle prossime ore appena un po' di nuvolosità, ma innocua su Valle d'Aosta, Piemonte, poi nel pomeriggio anche sui rilievi del sud, prevalenza di tempo soleggiato altrove. E per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra della norma, soprattutto al nord, regioni tirreniche e Sardegna, qui in Sardegna attesi picchi anche di 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: www.fileni.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: 9-2 minuti, siamo prontissimi a vivere un'altra ora insieme, già la terza, mamma mia come scorre il tempo la mattina su Radio Subasio, tutti in piedi con Gianluca Giurato e con i Depeche Mode, mitica Enjoy the Silence.

0: romantica.
1: Kintsugi, questa è la nuova canzone di Elisa su Radio Subasio. Bello il Kintsugi, no? Quest'arte proprio di, diciamo, rimettere a posto qualcosa che si è rotto, rendendolo ancora più prezioso, valorizzando quelli che sono i punti di rottura. È un'arte giapponese, no? Avete presente proprio l'esempio classico, quello del piatto, della ceramica, che magari appunto vede gli spacchi valorizzati con dell'oro, che va lì proprio a rendere ancora più artistico e unico soprattutto quel pezzo lì. Allora, unico è anche il cantautore che andiamo a introdurre stamattina, perché appunto giochiamo come sempre con la canzone mostrificata. C'è un cantautore che per anni è stato leader di un gruppo, poi appunto per varie vicissitudini, insomma, il gruppo si è sciolto e lui da diversi anni ha una carriera da solista comunque di grandissimo successo, almeno quanto quella che aveva col gruppo. È tornato con un singolo che abbiamo suonato tantissimo nel corso dell'estate, perché è uscito proprio verso la metà di giugno, un singolo che parla tra l'altro di una bevanda già cantata da Vasco Rossi tanti anni fa, insomma, una bevanda che non va mai troppo smossa quando è in lattina, quando è in bottiglia, perché poi, insomma, quando la vai ad aprire si sa che cosa succede. Avete capito di quale canzone sto parlando? Sicuramente di quale artista sto parlando, dai, non c'è bisogno che mi prolunghi ulteriormente. Però vado a farvi sentire anche una clip mostrificata di questa canzone che dovete indovinare. Se appunto avete già la soluzione, mandateci un messaggio vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta su Radio Subasio. I messaggi vocali vanno mandati adesso al 348 075 8060. Sentiamo la clip.

0: l'amore che ha il nostro Alfredo lo mette nel lavoro ma anche nelle sue passioni, immagino. Buongiorno Alfredo.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Allora, Alfredo da Ceccano, provincia di Frosinone, dico bene?
1: Sì, dici benissimo, nel pieno della sociaria.
0: Proprio Ciociaro Doc, quindi, Alfredo.
1: Ciociaro Doc, esatto, Ciociaro Doc.
0: Che stai facendo stamattina?
1: Allora, sto andando al lavoro, perché faccio il rappresentante farmaceutico, ho un appuntamento con un cliente a Cassino e lo sto raggiungendo.
0: Quindi è un lavoro che ti fa muovere molto, ti fa vedere un sacco di gente, diciamo che non t'annoi.
1: No, assolutamente non mi annoio, mi occupa tutta la settimana dal lunedì al venerdì e ho due province, sia la provincia di Frosinone che la provincia di Latina.
0: Ottimo.
1: E tanti clienti.
0: Ottimo, ottimo, insomma tanti clienti, un'attività bella avviata possiamo dire la tua.
1: Sì, sono 25 anni che lo faccio, sempre sulla stessa zona e sì, è molto avviata fortunatamente mi va bene.
0: Senti Alfredo, e poi quando finisce la tua giornata lavorativa, immagino la sera torni anche un po' stanchino dopo aver girato, no, con la macchina, clienti eccetera, torni a casa, che fai?
1: Allora, io amo molto fare sport, quindi sicuramente se riesco e ho tempo vado in palestra.
0: Bravo.
1: Oppure siccome ho una grande passione che è la cucina, vado al supermercato e invento la mia cena.
0: Inventi la tua cena e quindi insomma la godi da solo oppure c'è qualcun altro fortunato o fortunata che...
1: C'è mia figlia, vivo con mia figlia e me la godo con lei la
0: ecco,
1: cena.
0: Ecco, sì. Lei cucina?
1: Lei no, purtroppo, lei
0: vedi.
1: Mangia... Però per adesso ancora non cucina, però devo dirti che quando è sola che lo fa anche molto bene.
0: Ah, vedi, quindi insomma fa di necessità virtù e poi probabilmente è un fatto genetico.
1: Esatto, potrebbe essere anche un fatto genetico, sì, forse vedendomi tutti i giorni sicuramente qualcosa l'apprende.
0: Senti Alfredo, possiamo dire che per qualcuno potresti essere l'uomo ideale, perché insomma sai cucinare, se hai bisogno di un farmaco quello non manca mai in casa,
1: esatto.
0: Ci sei tu che lo porti, cos'altro potresti fare a questo punto?
1: Fare un po' di sport insieme a questa persona e insomma tutta salute.
0: Tutta salute, buon cibo, farmaci quando occorrono insomma, sport che sicuramente fa sempre bene, attività fisica e poi ascoltare anche un po' di buona musica, immagino.
1: Sicuramente sì, perché io in macchina sento solo Radio Subbase e mi fate molta compagnia durante le mie giornate di lavoro.
0: E allora ecco perché ti sento così vitale e allegro, insomma c'è la musica di Radio Subbase che ti supporta tutto il giorno. Qual è la
1: sì,
0: canzone
1: tantissimo.
0: Qual è la canzone di oggi, caro Alfredo?
1: Allora, la canzone di oggi è la mia preferita dell'estate, del grande Tommaso Paradiso, Agitando Coca-Cola.
0: Bravissimo, non la agitiamo però adesso perché altrimenti sporchiamo tutto.
1: Sì, infatti, mi salta tutta la bottiglia in macchina.
0: Grazie caro, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi Gianluca, buon lavoro a voi, grazie, fatemi sempre compagnia, buona giornata di nuovo.
0: Ma grazie a te, ciao, ciao Alfredo, eccola qui la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Subasio, Agitare Coca-Cola.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Uno dei primi esempi di ska in Italia, scritto dalla stessa rettore su musica di Claudio Rego, lei che non voleva assolutamente essere chiamata Donatella. 1981.

0: Sei grande, questa è la canzone di Neck su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, oggi stiamo celebrando l'anniversario del karaoke in Italia. C'è una canzone che vi viene particolarmente bene al karaoke?
1: Ciao Radio Subasio, allora io anche se non sono questa grandissima voce, però mi piace tantissimo il karaoke.
0: Sì.
1: E mi viene particolarmente bene una canzone di Baglioni, che è con la mia migliore amica. E siccome lei sta vivendo un momento molto molto difficile, sta combattendo una grande battaglia, questo pezzo lo dedico a lei, visto che è la nostra canzone.
0: Bye. Bye.

0: mia.
1: Complimenti, complimenti, bravissima, e soprattutto in bocca al lupo alla tua amica. Sentiamo chi c'è.
2: So you think you can tell?
1: Ma dai.
2: Heaven from hell, blue sky from pain. Can you do? So you think you can tell?
1: Ma dai.
2: Heaven from hell, blue sky from pain.

0: un saluto a tutti, Subasio, da Alessio, da Gualdo Cattaneo.
1: Che poi Alex Baroni non è facile da cantare, quindi bravo anche il nostro Alessio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Ilario da Ascoli Piceno.
1: Ciao.
2: La canzone che mi viene meglio è Ci sarai di Francesco Renga.
1: Ah.
2: Adoro il karaoke e grazie al karaoke ho conosciuto la mia attuale compagna.
1: Vedi, perché pure Renga, insomma, per cantarlo ci vuole impegno, si vede che l'hai impressionata quando hai cantato questa canzone.

0: Ma sei bravissima!
1: Viva il karaoke! Ciao da Valeria, dalla città di Pisa.
0: Valeria, penso che questa versione piacerebbe anche alla stessa Rossana Casale, quindi veramente complimenti, perché insomma hai cantato questa brividi veramente bene. Allora amici, siete stati in tantissimi stamattina a dirci del karaoke che vi piace tanto e anche a farci sentire dei pezzetti appunto di canzoni che vi vengono particolarmente bene al karaoke. Allora tutti quelli che non sono andati in onda, veramente tanti, tenessero in serbo queste canzoni, magari ce le possono ricantare venerdì mattina quando appunto avremo lo spazio dei canterini intorno alle 8:50. Ora Merck & Kremont su Radio Subasio.

0: Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Subasio.
1: Che dicono di me?
0: Buongiorno. sempre solo cose belle, ovviamente.
1: Grazie,
0: Pozzo.
1: Ti ringrazio molto. Incontriamoci più spesso, tutte le mattine qui.
0: Per l'autostima fa bene. Buongiorno
1: a te, buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di umanoidi, perché quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di un concetto un po', anche un po' astratto, ma che trova in questo momento, si incarna, per così dire, in questi umanoidi che sempre più spesso le immagini che arrivano dalla Cina, ma anche dagli Stati Uniti, da altre parti del mondo, ci dicono che si sono inseriti perfettamente in alcuni meccanismi che fino a poco tempo fa pensavamo solo umani. Ti faccio un esempio.
0: Sì.
1: Nelle strade cinesi, nelle strade della provincia dello Zhejiang, c'è la prima squadra di robot per la polizia stradale. E li abbiamo visti mentre regolano il traffico, agitano palette. Allora tu immagina se questa nostra condizione di persone immerse spesso nel traffico si confrontasse anche in Italia con degli umanoidi. Pensa a Roma. Che uno non può dirgli neanche au pizzardone con tutto rispetto per gli amici vigili urbani, però è un'accelerazione
0: che
1: coglie a noi, magari anche soprattutto europei, un po' impreparati. Su questo con voi vorrei riflettere. Una gestione non umana proprio della circolazione vi darebbe più o meno sicurezza? E pensate che un robot umanoide potrebbe riportarvi alla calma qualora la perdiate nel traffico?
0: E soprattutto un robot che ci fa la multa.
1: Ah, quello è fantastico, mentre scrive la contravvenzione. Insomma, di questo futuro ormai imminente, anzi lo stiamo vivendo, parleremo con voi al 348 075 80 60, rispetto però proprio alla figura del vigile urbano.
0: Bene, argomento molto interessante anche stamattina. Tra poco con te, Pozzo, su Radio Subasio c'è anche Sal da Vinci.

0: Life is a roller coaster. Ronan Keating su Radio Subasio. Con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Tutti in piedi, torna domattina alle 7 con me, Gianluca Giurato, mentre adesso arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore qui su Radio Subasio. È tutto, c'è l'informazione e le breaking news di Digicom 24. Mancano 2 minuti alle 10. A domani, ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni. Benzina a 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro ai distributori della partecipata. Partono anche gli sconti annunciati da IP, ma con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete. Interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. 5 persone sono state arrestate e accusate di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Si indaga sul possibile ruolo di Teheran. Nuove accuse a Netanyahu dal Wall Street Journal. Secondo la testata, il capo degli 007 egiziani chiamò il premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 per segnalare un imminente attacco da Gaza. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Partenze e arrivi saranno sospesi almeno fino alle 23:59. Per far fronte ai numerosi dirottamenti su Palermo, Trenitalia ha incrementato l'offerta di posti sui collegamenti verso il capoluogo siciliano. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare. È l'allarme lanciato da Bill Gates in un'intervista a NBC. Ma Trump dice di non essere preoccupato. Siamo avanti alla Cina. Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare, torna Bastoni, pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: A 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico. Ah!
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi, super profumato, è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova Coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€. E per un profumo prolungato c'è Coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Programma offerto da
19: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
20: Eccoci, buona mattina, buon lunedì, numero 28 di settembre 2026. Buon dì da Stefano Pozzovivo, insieme fino alle 13. Cominciamo molto bene anche oggi con Zucchero, la sua overdose d'amore. Subasio Collection.
21: I got it. Don't panic.
4: legale. Ho bisogno d'amore.

Come sembra lontano quel 1989 da cui arriva questa canzone di Zucchero, Sugar, Fornaciari, che apre ufficialmente le danze per queste ore che abbiamo davanti, che saranno piene zeppe di canzoni belle da ascoltare e da riascoltare. E poi qualche spunto di riflessione, come sempre accade. Oggi, per esempio, ci occupiamo di umanoidi, di robot, chiamateli come volete, di quegli attrezzi dalle sembianze quasi umane, perciò dette umanoidi, che si notano sempre di più non solo nelle rassegne internazionali che si occupano di intelligenza artificiale applicata, ma anche per strada. Sono di queste settimane le immagini che arrivano per esempio dalla Cina orientale, nella provincia dello Zhejiang, dove la prima squadra di robot per la polizia stradale ha completato il proprio aggiornamento funzionale. Insomma, i nuovi vigili umanoidi sono già operativi sulle strade urbane, che apre scenari che potevamo fino a poco tempo fa solo immaginare rispetto a narrazioni da Urania, ecco. E invece il presente è dato proprio da questi aggiornamenti tecnologici che permettono agli umanoidi di subentrare in molte funzioni fino a oggi prerogativa dei soli umani. E allora noi, partendo da questo caso, vi chiediamo se pensate davvero che un robot umanoide potrebbe riportarvi alla calma, che so, magari quando doveste perderla nel traffico. Poi l'utilizzo di un robot, un vigile robot, sarebbe più utile per il passeggero o per il vigile urbano? Insomma, trovate che il traffico caotico potrebbe venire gestito, essere gestito in modo più efficiente di quanto non lo sia oggi? Ne parleremo immaginando il futuro, ma il futuro in questo caso non è dietro l'angolo, è davanti a noi. Come ogni mattina, col vostro pensiero, magari le vostre esperienze immersi nel traffico, come sarete in tanti, al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Fulvia, che ci ascolta, ci segue da Milano. Buongiorno a te, Fulvia, e buon ascolto a tutti anche con Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

L'amore da favola, Giorgia, all'inizio di maggio di quest'anno in Cina orientale, nella provincia dello Zhejiang, la prima squadra di robot per la polizia stradale ha completato il proprio aggiornamento funzionale. I nuovi vigili umanoidi sono quindi operativi sulle strade urbane e, da quanto rilevato finora, stanno offrendo notevoli miglioramenti nell'interazione con il pubblico, nelle prestazioni di pattugliamento e nella gestione del traffico uomo-macchina, consentendo una gestione della circolazione più intelligente ed efficiente. I dispositivi intelligenti pattugliano autonomamente i punti di servizio, dissuadendo i veicoli non a motore dal fermarsi oltre le linee di arresto e ricordando ai pedoni di attraversare la strada in modo corretto. Per i funzionari della polizia stradale non è una novità assoluta, perché anche in precedenza venivano utilizzati robot umanoidi, ma avevano un sistema meno avanzato. I dati del distaccamento per la gestione del traffico dell'ufficio di pubblica sicurezza di Guangzhou mostrano che da quando sono entrati in servizio i robot hanno fornito servizi pubblici oltre 11.000 volte e hanno dissuaso automobilisti e pedoni da oltre 230.000 infrazioni al codice della strada. Il sistema di pattugliamento intelligente ha ridotto la pressione sul personale di polizia dal 30 al 50% durante le ore di punta presso gli incroci principali. Insomma, gli umanoidi in aiuto e in supporto ai vigili urbani, comunque ai poliziotti della stradale in carne ed ossa. Ciò detto, mi piacerebbe sapere se secondo voi un robot umanoide potrebbe riportarvi alla calma qualora la perdeste nel traffico. Ma poi l'utilizzo di robot sarebbe più utile per il passeggero o per il vigile urbano, che si troverebbe sgravato di momenti di grande stress in mezzo al traffico? E poi anche la domanda delle domande, cioè se trovate che oggi il traffico caotico venga gestito in modo efficiente dalla polizia stradale e più in generale dai vigili nei centri urbani. Magari siete proprio lì in questo momento in coda, bloccati nel traffico, che so. Il numero è sempre quello, il 348 075 8060, dove aspettiamo non solo il punto di vista, eventualmente di più, la vostra preziosa esperienza.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Una stagione splendida, quella appena conclusa per Malika Ayane, con le sue canzoni e anche le sue novità, come quella che suoniamo a questo punto della mattina. È Detto tra

Santana e naturalmente i suoi trascorsi musicali, in questo caso si può dire così perché siamo tornati indietro di quasi 27 anni, era del 99, insomma non male. Sono le 10 da 37 minuti e qualche secondo, Radio Subasio in vostra compagnia, buon ascolto e anche buon movimento perché sappiamo che siete in tanti in movimento in questo momento, accompagnati anche dalle parole e dalla musica di Rama.

Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno, mi ricompongo tra note classiche.

Non mi lasciare qui, Sergio Cammariere ci ha riportato anche in questo caso un po' indietro nel tempo, a qualche anno fa. Oggi ci stiamo occupando di robot umanoidi al posto di vigili urbani e polizia stradale. Già, è una sperimentazione che in Cina orientale è già entrata in una fase definitiva e quindi sono già in strada per regolare il traffico e dare una mano ai vigili urbani in carne ed ossa a gestire i momenti di picco di traffico nelle strade cittadine. E allora vi ho chiesto se pensate che anche da noi un robot umanoide potrebbe riportare alla calma il traffico, comunque alla calma gli automobilisti in caso in cui perdessero la calma nel traffico. L'utilizzo di robot umanoidi sarebbe più utile per il passeggero o per il lavoro dei vigili urbani? E trovate che ad oggi il traffico caotico di tante strade in tanti centri urbani in Italia venga gestito in modo efficiente, oltre che umano? 348 075 8060 per dirci come ogni giorno la vostra sul tema.

0: Justin Timberlake ora ci accompagna verso un nuovo appuntamento con la nostra redazione, con le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento che arriva è quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni, benzina a 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro. Al via anche gli sconti annunciati da IP con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete, interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. Arrestate 5 persone con l'accusa di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti, si indaga sul possibile ruolo dell'Iran. Trump liquida i timori sull'intelligenza artificiale. Non mi preoccupo se sfugge al controllo. Siamo avanti alla Cina. Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Bill Gates insiste. Gli Stati Uniti devono regolamentare. Si rischia 1 miliardo di morti. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice celebra la messa alla Basilica di Saint-Étienne, a cui partecipa anche il presidente francese Macron. In serata il rientro in Vaticano. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. La sospensione prevista fino a mezzogiorno è stata ulteriormente prolungata almeno fino alle 23:59. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare, torna a Bastoni, pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano invece rallentamenti per lavori alla barriera di Agrate-Brianza in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Un incidente causa rallentamenti anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Albissola in direzione di Ventimiglia. Sulla 24 tratto urbano romano code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla A16 Napoli-Canosa un veicolo in panne causa rallentamenti tra Cerignola e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Canosa. Infine sulla strada statale 309 Romea viene segnalato un incidente all'incrocio Porto Garibaldi allacciamento raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Un'altra ora insieme si apre, come sempre, con un grande classico da collezione da suonare e risuonare. In questo caso Cyndi Lauper arriva dal 1983 con Time After Time.

0: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio, due personaggi, due città, due culture unite in questa canzone che funziona anche molto bene. In questa nostra mattina ci stiamo occupando di robot umanoidi, beh, l'attualità direi, grazie anche a tanta informazione, tanto materiale in questo senso che arriva soprattutto dalla Cina, dove ci sono già dei robot di polizia stradale che sono in uso nelle strade del centro, dei centri urbani. Siamo nella provincia dello Zhejiang e da lì siamo partiti per chiedervi se pensate che un umanoide potrebbe riportarvi alla calma qualora la perdeste anche nel traffico nostrano. Una gestione non umana della circolazione vi darebbe più o meno sicurezza? È una domanda interessante perché coinvolge anche l'aspetto di apertura che abbiamo verso questi nuovi sistemi, sicuramente di intelligenza artificiale, incarnati in questo caso sempre più spesso dagli umanoidi che vediamo presi in azioni che abitualmente riconosciamo prerogativa dell'uomo.
1: Luca da Perugia, il mondo dovrebbe essere a misura d'uomo e non a misura di robot e neanche a misura di intelligenza artificiale. Dovremmo forse guardare bene chi ha interesse veramente che tutto questo avvenga e chi ci guadagna. E forse capiremo tante cose. Ma la domanda è anche un'altra. Quelli che vogliono imporre questo sistema fanno vedere tutti i vantaggi che questo sistema può portare. E le controindicazioni? Non le indicano mai, non ci sono, non esistono, va sempre tutto bene. No, non è così.
0: Questo atteggiamento critico del nostro ascoltatore non solo è comprensibile ma è sostenibile, perché ci sono alcuni risvolti che la cronaca internazionale non sempre ci riferisce, restituisce appieno, anche se importanti alert ci sono e come. E il vostro pensiero in questo ambito, su questo tema, qual è? 348 075 8060.

0: La nostra storia, Luca Carboni, la nostra storia di uomini vira verso gli umanoidi, sì, no, effettivamente stanno prendendo sempre più piede in forza di quell'intelligenza artificiale che sta riempiendo le nostre vite e che adesso ha anche una forma visibile, quei tratti che richiamano un po' le forme umane che sono sempre più inseriti in contesti in cui l'uomo sembrava avere le uniche prerogative di azione. Oggi vi ho chiesto, partendo dal caso cinese, che già vede in strada poliziotti robot per gestire il traffico in alcuni importanti centri urbani, se una gestione non umana della circolazione vi darebbe più o meno sicurezza. Pensate peraltro che un robot umanoide potrebbe riportarvi alla calma qualora la perdeste nel traffico. E poi mi piacerebbe però sapere anche un po' lo stato dell'arte ad oggi. Trovate che il traffico caotico venga gestito in modo efficiente dalla polizia stradale tradizionale, dai vigili urbani, da chi è preposto in a controllarlo? Ne parliamo come ogni mattina con le vostre voci.
1: Guarda, questi umanoidi ci starebbero in pieno e soprattutto gli darei anche l'abilità di prendere a schiaffi quelle persone che fanno i cavoli loro nella strada. Massimo da Pesaro.
0: Massimo, fa un po' di ironia su questa storia, però abbiamo visto anche scene di robot che non rispondevano in qualche modo ai comandi, e c'è già un altro ascoltatore che poco fa ha aperto questo nuovo fronte dicendo: ci siamo chiesti o ci stanno spiegando quali possono essere i rischi? Già.
2: Sono Marco da Fontenuova, siamo giunti proprio al colmo, all'inverosimile. Secondo me siamo a un punto di non ritorno. Poi questo fatto che la Cina vuole sempre insegnarci tutto, non ce l'ho di certo coi cinesi, ma quello che dico io, non è vero che cambiano le cose con gli umanoidi. Basterebbe un po' di buonsenso e un po' di educazione da parte delle persone e sarebbe tutto risolto.
0: La mette sul buon senso e sull'educazione, però immaginate di vedervi contestare un'infrazione da un vigile robot. Chissà come reagireste. 348 075 8060.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.

0: ABBA o di ABBA, come preferite, insomma, questa formazione che ancora fa parte con le sue canzoni incredibili dell'immaginario collettivo. E sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo anche i robot da sempre, a dire il vero, robot futuristici a cui eravamo abituati quasi come un sogno, che invece sono la realtà, sono gli umanoidi che vediamo sempre più spesso nei filmati che arrivano dalla Cina, impegnati in lavori prima prerogativa solo delle persone, in carne ed ossa. Adesso invece i robot, in una delle prime applicazioni a contatto con gli umani, sono nel traffico cittadino di una regione della Cina, dove ormai fanno le veci e le fanno molto bene, stando alla cronaca, dei vigili urbani. Da lì siamo partiti per chiedervi se una gestione non umana della circolazione, del traffico, vi darebbe più o meno sicurezza. E pensate che un umanoide potrebbe riportare alla calma situazioni di, come dire, scarsa calma nel traffico? Ve lo stiamo chiedendo e non vi siete sottratti come ogni mattina.
1: Sono Nicola da Firenze, io non sono d'accordo sugli umanoidi messi in strada, tipo poliziotti o quant'altro, vigili, no? Sono d'accordo sugli umanoidi nella catena di montaggio, dove l'uomo viene alienato dal tipo di lavoro senza sosta. Sulla strada io metterei i poliziotti veri, stipendi, pagano le tasse e arricchirebbero le loro famiglie. Penso questo sia corretto, ecco.
0: Interessante il distinguo che fa il nostro ascoltatore di Firenze, insomma, riserverebbe l'attività di umanoidi in quelle situazioni un po' frustranti per noi umani e molto ripetitive.
2: Sono lavora da Torino, l'intelligenza artificiale sta lasciando a casa tanta gente, quindi non sono d'accordo.
0: Laura invece si riferisce più in generale alla questione dell'intelligenza artificiale che stiamo trattando ormai da diverse settimane qui sul Subasio con tanti approcci, e questo è uno di quelli.
3: Alessandra da Roma, immaginate il traffico romano, umanoidi o no, non cambierebbe niente assolutamente, anzi secondo me peggiorerebbe anche la situazione, perché già la gente è impegnata con i cellulari tutto il tempo che sta in macchina. Voi immaginate una figura diversa e la curiosità delle persone? No, sarebbe l'inferno. Per quanto riguarda il traffico, Roma non sarà mai libera dal traffico, siamo troppe macchine, una persona a macchina, e questo crea veramente un grande disagio. Ma capisco anche che i mezzi a Roma sono pietosi, e per quanto riguarda i vigili, meglio che non ci sono, perché quando ci sono loro il traffico raddoppia. Io voglio farei vedere la macchina davanti scuola di mio figlio, te ne accorgi subito quando ci sono i vigili e quando no. Senza vigili zero traffico, con i vigili il panico.
0: Il panico, netta la nostra ascoltatrice. E secondo voi 348 075 8060.

0: Nina Celentano, Radio Subasio, è con voi il Pozzo a parlare di umanoidi contro umani, no, non contro umani, però siete molti a evocare questi scenari. Siamo partiti dal caso della Cina, dove già trovano applicazione nelle strade come vigili urbani, sedicenti, comunque semoventi, e con risultati molto incoraggianti, per chiedervi se una gestione non umana della circolazione vi darebbe più o meno sicurezza. E poi vi ho chiesto se pensate che un robot umanoide potrebbe riportarvi magari alla calma qualora la perdeste nel traffico. Insomma, pensate che sia uno scenario possibile anche per i centri urbani delle nostre città? Ma non c'è solo questo aspetto, ce n'è anche un altro che mi segnala Antonia da Ravenna. Umanoidi, Stefano, in aiuto alle forze dell'ordine per combattere questa delinquenza dilagante ovunque. Perché no? Si chiede Antonia. Se usata per scopi difensivi per giovani e anziani possono anche essere utili. Io sarei pronta, dice, ad accogliere le braccia aperte, li vorrei anche in aiuto ai vigili del fuoco, uomini umanoidi insieme per un futuro migliore. Sentite come si proietta Antonia. Effettivamente ci sono già gli strumenti, degli strumenti che vengono utilizzati dalle forze dell'ordine, soprattutto in situazioni di estremo rischio. Ma sentiamo anche Giorgio.
1: Questo è un cane che si morde la coda. In questo modo si perdono posti di lavoro. Da una parte la polizia municipale si sente il fiato sul collo per gli assenteisti, dall'altra parte rimane difficile per gli indisciplinati. Bisogna dire che, a parte i posti di lavoro, è una bella tirata d'orecchie. Giorgio da Roma.
0: E Giorgio va ancora avanti, si porta avanti come deterrente per chi non si presenta o diciamo un po' troppo assenteista, mettiamola così. Io invece vorrei chiudere con un pensiero del grande Ennio Flaiano, che era stato quasi un veggente rispetto a quello che si va concretizzando oggi, e diceva: le macchine un giorno vinceranno per la semplice forza del numero, per la loro proliferazione incessante che l'uomo non può arrestare, poiché ormai il suo scopo è fare macchine.

0: I 100 messaggi di Lazza ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna qui su Radio Subasio è quello delle 12 con le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaja Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci, meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una settimana tutta dominata dall'alta pressione, quindi una settimana piena di sole con piogge quasi del tutto assenti e con temperature al di sopra della norma. In particolare nelle prossime ore un po' di nuvolosità innocua all'estremo nord-ovest, sull'Appennino meridionale e sull'interno della Sicilia, tanto sole altrove. E per quello che riguarda le temperature, massime al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al nord, regioni tirreniche e Sardegna, qui in Sardegna punte anche di 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?

0: @fileni.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una nuova ora insieme, come sempre si apre con un classico da collezione, questa volta a due voci, quella di Alice e Franco Battiato insieme. Era il 1984, la canzone I treni di Tozeur.

tutto qui, Gazzella, tutto qui ovviamente, con questa canzone fino a questo punto della nostra mattina, quando corrono le 12 e 10 minuti, Radio Subasio con voi, il pozzo fino alle 13, tra una nota e l'altra, tra novità interessanti come quella per esempio di Annalisa, che riprende il suo singolo contenuto nel suo più recente album e lo veste di nuovo grazie anche alla partecipazione di Madame e Amica.

La notte Modà, il giorno invece ci siamo noi con le canzoni, anche quelle dei Modà, è evidente. Ma a questo punto della nostra mattina, della nostra giornata, c'è la parentesi dei saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come Barbara che ci ascolta ci saluta da Udine, Cinzia che ci ascolta ci saluta da Massarosa, siamo in provincia di Lucca, e Titti che invece ci saluta e ci ascolta da Terracina, siamo in provincia di Latina. Per tutti c'è Eros Ramazzotti.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: 1, 2, 3, 4! Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico. Ah!
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
4: Per me è super sì.
5: Anche per me?
6: Per me vale.
4: Anche per me?
7: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Collaborazione di livello per Gianna Nannini con Bruno Risas e Antonio Di Martino, in arte Di Martino, per questa sua novità che stiamo ascoltando da qualche settimana. È Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Subasio.

Mondi! Ma questa va annunciata con Maria! Cos'era? 99? Più di un quarto di secolo? Vabbè, ma il tempo nella musica conta poco, o conta nella misura in cui ci fa andare indietro con la memoria, magari a ricordare cose che si sono legate a questa canzone al tempo, appunto, al massimo. Invece vi dico che ci legheremo alla prima ora del nostro pomeriggio tra un po', scoprendo insieme di cosa si parlerà proprio con chi vi accompagnerà in quella porzione di giornata, cioè Leonardo Fabrizi. Intanto però Olli, Angelina Mango e Giulia insieme per Due come noi.

Due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Max Pezzali fino a questo punto, e da questo punto in poi,
1: eccolo,
0: c'è il Leo Fabrizi.
1: Il testè, come dici tu. Buongiorno e buon inizio di settimana.
0: Buongiorno, come va? Tutto bene? Oggi è lunedì di questa settimana che ci trasporta verso ottobre. Che è praticamente metà settembre,
1: ci
0: metà
1: siamo,
0: ottobre.
1: Ci siamo, e sarà un ottobre particolarmente caldo, questo sì, dicono gli esperti.
0: Una volta si sarebbe detto ottobrata romana, questo modo di dire, per cui un ottobre mansueto, ancora insomma con gli echi d'estate.
1: Con gli echi d'estate, con qualche strascico, qualche scampolo, diciamo
0: così. Sì, un'estate che non dimenticheremo per le sue alte temperature.
1: Allora, caro Stefano Pozzovivo,
0: eccolo qui.
1: Prima di fare la domanda agli ascoltatori la faccio
0: sì.
1: a te.
0: Sì,
1: tu sei un grafomane?
0: A me piace... Adesso un po' di meno,
1: un
0: sai,
1: po' meno.
0: Adesso che mi ci fai pensare, però ho un'agenda.
1: Okay.
0: Ho un'agenda,
1: anche io,
0: non,
1: anche
0: non digitale, eh?
1: No, no, no, cartacea.
0: Cartacea,
1: certo,
0: sì,
1: bello
0: sì,
1: scrivere,
0: sì.
1: No?
0: E poi il problema, sai qual è? Che uno deve sforzarsi di scriverci sopra, perché con i nostri smartphone, tablet, queste cose qui, molto più semplice, spingi un bottone,
1: esatto.
0: Magari registri un vocale che si trasforma in un testo. Invece lì devi prendere la penna che fa parte del set
1: e devi anche pensare un po'.
0: Sì, e sai che ho fatto, che faccio adesso? Mi costringe ad andare indietro di qualche pagina, di qualche settimana, e a vedere quello che ho scritto per tener conto di una cosa, di un avvenimento.
1: Tu pensa che sono talmente tanto malato, io conservo le agende degli ultimi 20 anni, mi vado a riguardare.
0: Ma quello no.
1: Ah sì, no, mi piace, no, mi piace.
0: Anche per motivi di spazio. Ma chissà se i nostri amici a casa preferiscono ancora la buona vecchia penna. Oppure
1: preferiscono il tablet
0: digitale,
1: oppure la digitalizzazione.
0: Comunque in entrambi i casi, perché un'agenda funzioni, le cose ce le devi scrivere.
1: Assolutamente, no? D'accordo con te.
0: Cioè, certo. Sembra una banalità, ma non lo è. Perché siamo abituati a tenere tutto a mente. In genere la facciamo nostra quando non riusciamo più a tenere a mente bene le cose.
1: È vero.
0: In genere.
1: Grande verità. Grande verità.
0: Va bene, vogliamo ricordare il numero?
1: Certamente, 348 075 8060.

0: Programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: I saluti dal Pozzo, vi dà appuntamento a domani come sempre a partire dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia, il nostro pomeriggio, le cui porte si stanno per spalancare, ma prima come sempre un'occhiata a quanto accaduto nel mondo negli ultimi 60 minuti con le breaking news di TGCom 24. L'appuntamento è quello delle 13 e come sempre fate i bravi.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono quasi il 50% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. In modalità self il costo massimo della benzina 1,99 centesimi di euro al litro, il diesel 2,19. La misura durerà 30 giorni. L'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi, lamentano alcune associazioni dei consumatori. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Arrestato il figlio 53enne della donna di 85 anni soffocata nel sonno nella loro casa a Pellezzano, Salerno. L'uomo ha poi chiamato i carabinieri, che lo hanno trovato mentre vagava a piedi. All'origine del gesto contrasti familiari. Processo Regeni è il giorno del verdetto. Dopo 10 anni, gli 007 egiziani imputati e mai comparsi in aula attendono la decisione della prima corte d'assise a Roma. Sono accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore triestino al Cairo. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, ma Donald Trump tira dritto: non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, non rallento, avverte, altrimenti vince la Cina, spiega. Calcio Nations League. Stasera l'Italia in Turchia affronta i padroni di casa, una sfida che sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. Le critiche dopo la debacle con il Belgio non scalfiscono Roberto Mancini. Non mi influenzano, assicura il tecnico. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada coda per incidente tra Monte Porzio Catone e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Firenze e Impruneta, il bivio A1 variante. Per lavori coda lungo la 14 Adriatica tra Basto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Sulla statale 6 via Casilina traffico rallentato per un incidente all'incrocio Cassino verso Piazza del Pigneto. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale a causa del traffico e rallentamenti lungo la tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capo di Chino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E oggi è lunedì, buon pomeriggio a tutti, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. 1980, Could You Be Love, Bob Marley and the Wailers.

Could You Be Love 1980, un grande classico. Siete su Radio Subasio, le 13 da 6 minuti. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi chiedo se preferite scrivere prendendo carta, penna e qualcos'altro, magari appuntandovi tutto su un'agenda, o scrivete su tablet e cellulare, poi avete ancora un'agenda, o vi appuntate tutto in modo digitale. Beh, se volete, come sempre, potete dirmi la vostra. Inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è la sua versione.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

domanda che ancora ci stiamo facendo, eh? Che giri fanno due vite. Marco Mengoni, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, buon inizio di settimana a tutti, da Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Allora, oggi vi chiedo se preferite scrivere prendendo carta e penna, magari appuntandovi tutto su un'agenda, o scrivete su tablet e cellulari. Avete ancora un'agenda o andate di digital al 100%? 348 075 80 60. Perché vi faccio queste domande? Perché uno studio di psicologia del 2025 ha portato avanti un curioso esperimento con gli studenti: monitorare l'attività cerebrale di un gruppo di ragazzi mentre scriveva a mano con una penna, comparandolo con quella prodotta digitando su una tastiera. Qual è il risultato? Allora, scrivendo a mano si attiva una rete molto più vasta di aree legate a movimento, visione, memoria, apprendimento. Digitare, al confronto, produce invece meno connessione e meno coinvolgimento. Non solo, chi prende appunti a mano, pur scrivendo meno parole, comprende meglio e ricorda di più, perché per fare in tempo deve selezionare, deve parafrasare e decidere cosa conta. Non può trascrivere tutto acriticamente, ecco, quindi si attivano varie aree di questo cervello che a volte è dormiente. E allora, preferite scrivere prendendo carta e penna o appuntate tutto su un'agenda e scrivete su tablet e cellulari? 348 075 80 60, se come sempre volete dirmi la vostra.

0: La compagnia di Vasco, correva l'anno 2007, siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Oggi vi chiedo se preferite scrivere prendendo carta e penna oppure scrivete tutto su tablet e cellulari. La scienza conferma che scrivere con carta e penna attiva connessioni neurali molto più profonde rispetto alla digitazione su dispositivi digitali, perché lo dice la scienza proprio, molti studi di neuroscienze dimostrano non per niente che l'atto motorio della scrittura manuale coinvolge aree cerebrali legate alla memoria, all'apprendimento, alla gestione delle emozioni, chi più ne ha più ne metta. E allora sentiamo, vai, 348 075 80 60, ripeto la domanda: preferite scrivere prendendo carta e penna o appuntate tutto su un'agenda cartacea o scrivete su tablet e cellulari? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, penna e agenda cartacea tutta la vita.
0: Vai, grafomane.
1: Adoro scrivere, scrivo le ricette nel libricino a mano, mi piace l'italiano e la grafia, quindi troppo belli. Poi il profumo della carta.
0: Brava.
1: Ma il digitale che ne sa. Marta da Perugia. Ciao.
0: Ciao, grazie Marta. E allora 348 075 80 60, preferite scrivere prendendo carta penna, magari appuntandovi tutto su un'agenda, o scrivete su tablet e cellulari?

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: www.eni.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Just Around the Corner, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Scrivendo a mano si attiva una rete molto più vasta di aree legate a movimento, visione, memoria e apprendimento. Digitare, insomma, produce meno connessioni e meno coinvolgimento, ed è per questo che vi chiedo: preferite scrivere prendendo carta e penna, magari appuntandovi tutto su un'agenda, o scrivete su tablet o cellulari? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Roberta e sono un insegnante. Non ho un'agenda, ne ho tre: l'agenda di scuola, l'agenda di casa, planning che teniamo fisso con gli impegni di tutti. Credo che scrivere sia sempre un ottimo esercizio per la mente, per l'ordine, e da un punto di vista didattico prendere appunti e scrivere a mano ti dà sicuramente una marcia in più. Baci!
2: Io ancora utilizzo carta e penna, ho i pizzini appesi al lavoro, in casa, sullo specchio del comò, oppure infilati nella cover del cellulare per ricordare le cose. No, non uso l'era digitale per questo, non mi troverei bene, anche perché a volte mi è capitato di mettere una nota e la suoneria scattava ogni mezz'ora, tutto il giorno. Non sono pratica. Ciao!
3: Io prendo appunti a mano solitamente quando lavoro. Quando lavoro ho un'agenda, in più ho una lavagnetta dove, ecco, tipo delle note, riporto lì a mano ovviamente le cose più indispensabili. Mi trovo anche a scrivere sui dei block notes, ecco, digitali, però preferisco ancora quelli a mano.

0: noi Antonello Venditti, ed era il 1991, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Grazie di aver partecipato a questo appuntamento. Scrivendo a mano si attiva una rete molto più vasta di aree legate al movimento, alla visione, alla memoria, anche all'apprendimento. Digitare produce meno connessioni e meno coinvolgimento, ed è per questo che vi ho chiesto se preferite scrivere prendendo carta penna, magari appuntandovi tutto su un'agenda, o scrivete su tablet e cellulari. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Salve, buongiorno, sono Rosario e chiamo da Palermo. Io mi scrivo tutto sul calendario, tengo in mente i numeri di telefono delle persone più vicine a me, i numeri, i PIN delle carte, le finali dei conti correnti, e preferisco a volte fare pure i conti a mano, appunto per tenere il cervello in allenamento. Radio Subasio, buona giornata a tutti.
2: Ciao Radio Subasio, allora io sono per carta e penna assolutamente, un po' perché sono della generazione degli anni 70, un po' perché come insegnante mi rendo conto che se i ragazzi scrivono sulla carta riescono a esprimersi con una creatività e originalità maggiori, e poi perché quando scrivo le mie poesie lo riesco a fare solo scrivendo sulla carta, sembra quasi di depositare lì tutte le mie emozioni.
3: Io quando sono al lavoro scrivo a penna quello che mi manca, quello da riprendere, la merce da riassortire. Dopo sì, messaggio, WhatsApp, le cose più importanti a penna, Rosta Ponte San Giovanni.
4: Buongiorno Radio Subasio, sono Antonella dalla provincia di Ascoli Piceno. Io sono per carta e penna forever. La scrittura a mano, e la scrittura a mano non la batte nessuno.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. È scattato lo sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP. La misura durerà 30 giorni. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ammonisce Leone XIV. Il dialogo con l'altro, sottolinea il pontefice, è una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana. Mosca pianifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, avverte l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Callas. Prosegue intanto l'offensiva ucraina nel Donetsk, nella notte lanciati dalla Russia oltre 160 droni. Si chiudono le indagini preliminari dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, uccisa nel 2007. I suoi legali sperano nella revisione in attesa di vedere le nuove prove a carico del loro assistito. Etna, terzo giorno di stop forzato dei voli all'aeroporto di Catania a causa di una forte emissione di cenere vulcanica. Niente partenze, niente arrivi sino alla mezzanotte, comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa. Calcio Nations League, Italia già un bivio in Turchia, stasera gli azzurri affronteranno lo stadio Barça i padroni di casa dopo la debacle con il Belgio. Il CT Mancini tranquillizza, c'è troppa agitazione, le critiche non mi condizionano, i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento, in direzione Canosa. Sul grande raccordo anulare di Roma, code per incidente allo svincolo 26, per la via Pontina, in direzione dell'Aurelia. Sulla 1 Firenze-Roma, un veicolo in panne causa code tra Valdarno e Firenze Sud, verso Firenze. Un incidente segnalato sulla 10 dei Fiori tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un incidente si è verificato anche sulla 1 diramazione Roma Sud tra San Cesario e l'Autosole verso quest'ultima. Infine traffico bloccato per una manifestazione sulla statale 18 Tirrenia Inferiore a Francavilla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Le 14 da 3 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sono le 17 e per voi un grande classico. 1977, Umberto Tozzi, ti amo.

È una bella storia, si può raccontare o celebrare anche attraverso una canzone. Guarda un po' quella che magari potrete ascoltare tra le 15 e le 16. Tra qualche minuto ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla, perché alle 15 cosa succede? Arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Tutto su Subasio, c'è Ultimo.

che metti a ricercare quelle che sono le insicurezze, no, personali e anche della quotidianità, perché insomma capita un po' a tutti, no? Lo stesso Francesco Renga ha raccontato nel tempo che questa canzone nasce proprio dalla paura di stare bene, di essere felici nel presente. Subito per voi l'ultimo di Elisa, si chiama Kintsugi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico. Ah!
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Mezz'ora e apre i battenti il jukebox. Potete da adesso prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata che ascolterete tra le 15 e le 16. 348 075 80 60. Spirituale, Biagio e Saif.

Beh, ci sono canzoni che sicuramente lasciano il segno, ci sono video di canzoni che insomma percorrono la stessa strada, no? Il video di Other Side, Red Hot Chili Peppers, diciamo in bianco e nero, ricordate, è un capolavoro visionario ispirato all'espressionismo tedesco del primo Novecento, in particolare al film del 1920 Il gabinetto del dottor Caligari e anche al cubismo, quindi un vero e proprio capolavoro. Le 14:36, siete su Radio Subasio, ricordami, per voi c'è Tommaso Paradiso.

jukebox. Beh, se volete potete da adesso inoltrare le vostre richieste, magari c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, quella che tra le altre cose ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram, il codice d'accesso è il 348-075-8060. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, sta per arrivare il vostro jukebox subito The Weeknd.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. David Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli, bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: su puntofileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le 15 da 3 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio. Cosa state aspettando? Se c'è una canzone che vi ronza in testa, ma soprattutto che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, prenotatela subito e inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Mi raccomando, il vostro nome e titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app di Subasio, quella gratuita, scaricatela. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: A proposito, devo salutare Alessandro di Napoli che ha scelto la collection di oggi e ha inviato il suo messaggio su WhatsApp. E a proposito di messaggi, quello legato alla prossima è firmato da Ilaria di Roma. Vorrei tanto ascoltare, dice, speciale di Grignani e salutare la dottoressa migliore al mondo. Non fa nomi, la salutiamo anche noi. Vai!

speciale Gianluca Grignani, appena iniziato il jukebox di Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Lo so che c'è una canzone che ha un potere straordinario, ovvero quello di rendere speciale la vostra giornata. Volete ascoltarla proprio adesso? E allora inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60. Messaggi scritti o note vocali. A proposito, Massimo di Milano dice: saluto il mio collega Filippo che è partito in trasferta. Altro messaggio firmato invece da Manuela, dice: vorrei ascoltare se è possibile la nuova canzone di Cesare Cremonini, Paparazzi, e salutare tutti i miei amici. Ah, dimenticavo, io vi seguo dalle Canati, ciao!

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Monica da Livorno. Vorrei ascoltare Born to be Alive di Patrick Hernandez e dedicarmela e dirvi che siete davvero fantastici e vi ascolto sempre. Grazie.

Patrick Hernandez, Born to be Alive. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso e anche i ritardatari. Se volete inoltrare le vostre richieste potete farlo attraverso un messaggio scritto, una nota vocale al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare Marcolino, si firma così, di Roma. Dice: in questo momento sono in ufficio e vorrei proprio andare via, ma di corsa, nonostante sia iniziata proprio adesso la settimana lavorativa per me, vorrei che fosse già venerdì. Fantastico, e ha scelto Via di Raff.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Santa Pazienza da Oleone Romano. Vorrei ascoltare la canzone di Zucchero con le mani e dedicarla alla mia collega Ludovica. Buona serata.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Sketch.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico. Ah!
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
5: È un sì al 100%!
0: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: capito Romeo, che bel nostalgico, ha richiesto lui questa canzone, Cool and the Gang, Get Down It. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione. A proposito, devo salutare anche Silvia di Pomezia e Emanuele che ci segue da Bologna. Ciao!
1: Voicebox. Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Ciao Subasio, sono Anna Maria, sono al lavoro. In questo momento mi piacerebbe sentire la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Grazie.

niente ci dividerà. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, esperimento super riuscito, direi. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, come ha fatto Simone. Dice: saluto la mia fidanzata Giorgia, in questo momento sta lavorando al bar e vorrei anche magari farle staccare la spina attraverso questa canzone che ha scelto tutta per te.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Su Basio.
1: Buon pomeriggio Radio Su Basio. Per il jukebox vorrei ascoltare È fuori e buio di Tiziano Ferro. Un saluto da Raffaele da Roma.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Su Basio.

Bestia, Lencina, saluto Loredana che ha scelto la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060. A Stefania di San Cesario, anche se i nostri percorsi si sono divisi, ci sono canzoni che racchiudono ricordi bellissimi che non si cancellano. Ciao e grazie da Emanuele. Ciao Alessio da Napoli, dice: vorrei salutare la mia cagnolina Marley. Mannaggia, non c'è più, piccolina, rimarrà sempre nel tuo cuore, questo è poco ma sicuro. Saluto anche Mirko di Todi, ciao Mirko, grazie. Francesca di Terni, vorrei una canzone nel jukebox di oggi, un grazie enorme per la compagnia, ma figure, grazie a te per la costante presenza. Daniel, un saluto. E poi ciao Leo, ci provo anche oggi, mi fai ascoltare una canzone. Ciao Lea, ti saluto e ti ringrazio. Mauro ha scelto la prossima.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra. I cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo, mantenendo un velo di cautela sulla matrice. Dopo il no alla proposta dell'Iran, Trump ha parlato di nuovi colloqui in settimana. Teheran però smentisce. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. In vigore da oggi e per 30 giorni il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Non si esclude l'estensione del price cap fino alla fine dell'anno. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Ancora caos voli in Sicilia per l'Etna e la chiusura dell'aeroporto di Catania. Niente partenze, niente arrivi fino a mezzanotte. La regione in campo per garantire i trasferimenti dei passeggeri. Oltre 5.300 posti aggiuntivi sui treni, più di 100 sui bus. Calcio Nations League. L'Italia questa sera impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio. Il CT Mancini dice: i giovani hanno bisogno di tempo per crescere e alle critiche fa spallucce. Non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente verificatosi tra il bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola direzione Napoli. Code anche sul lato opposto verso Milano. Per traffico invece code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Un incidente è segnalato sulla 4 con code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Per traffico ci sono code sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Pra e rallentamenti lungo la 12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico, coda sulla 56 tra Capodichino e fine tangenziale Napoli. Lungo la strada statale 106 Ionica, traffico rallentato a causa di un incendio all'incrocio Taranto, raccordo Grottaglie, statale 7 Appia in direzione Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
9: Mi vedi che sono in preghiera, Leonardo?
0: Sì,
9: sono
0: vedo.
9: In preghiera. Vedi?
0: Come mai?
9: È perché inizia la settimana, inizia l'ora con te, e quindi insomma un attimino di.
0: Quindi speri in una grazia.
9: Beh, diciamo di sì. Dai, buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi. Si scherza, naturalmente.
0: Certo, e allora fra pochissimo si gioca.
9: Eh beh, c'è Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Sì, viaggiare 1977, un bel viaggio, ma anche con la fantasia, eh?
1: Ah, quella non anche si ferma mai, ma certo, certo, quella perché ci torni, permette di viaggiare sempre.
0: Torni
1: no?
0: dalle vacanze, quindi ormai se ne riparla magari il prossimo anno.
1: Sì,
0: no?
1: Ma con la fantasia puoi andare ovunque.
0: Ovunque.
1: E pensa, è gratis.
0: È gratis.
1: Cioè, che di questi tempi è tanta roba, quindi.
0: Non hai neanche l'angoscia o l'ansia di dover portare qualcosa o dimenticare qualcosa.
1: Infatti io stamattina sono andata alle Maldive.
0: Sì.
1: Sono stata lì su un... una di quelle casette sul mare,
0: sì,
1: ho fatto il bagnetto,
0: sì,
1: e poi sono tornata, sono qui.
0: Infatti ti vedo più rilassata.
1: Ah, vedi?
0: Ti vedo, ti vedo. E allora si gioca anche oggi, intanto vi chiediamo di preparare il chiacchierone, lo smartphone e soprattutto il contatto utilissimo,
1: certo,
0: per inoltrare le vostre risposte.
1: Perché vi servirà proprio per questo, 348-075-8060, e vi dirò di più, vi servirà,
0: sì,
1: anche per parlare con me e te,
0: vero,
1: fra un po', vero?
0: Beh, quello no magari, perché 348-075 è per i messaggi.
1: No, vabbè, però da lì poi scatta il contatto.
0: Okay.
1: Leonardo, però, Leonardo, sono appena tornata dalle Maldive, non mi fare venire voglia di ripartire.
0: Okay. Scusa, scusa.
1: Cosa, allora, cosa devono indovinare?
0: Chiediamo di indovinare il film misterioso, un film mitico, iconico, storico, che ha ben rappresentato anche il nostro paese in un periodo, direi...
1: Che oggi, diciamo, rimpiangiamo molto.
0: Un pochino sì, dai.
1: Ecco.
0: Un pochino, perché è un ritratto perfetto, se vogliamo anche amaro e travolgente, dell'Italia del boom economico.
1: Esatto, poi con attoroni di un certo livello, e anche il regista non è...
0: Eccolo, arriva il contributo, il film misterioso, diteci il titolo.
2: Ma che non funziona il campanello?
3: Sì, sì.
2: Scusi tanto, ma è mezz'ora che giro, è tutto chiuso, Roma sembra un cimitero. Permette, è Bruno Cortona.
3: Roberto Mariani.
2: Guardi che l'ho sporcata, sono tutto zozzo. Faccio in un momento, abbia pazienza. Studente,
3: Sì, sì.
2: La risoluzione di un atto per eccessiva onerosità, ma che roba è? Procedura civile.
3: Ai,
2: un bel mattone. Che fa, studia legge?
3: Sì, sono al quarto anno.

0: Elodie, su Subasio stiamo giocando. Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il film misterioso.
1: Che a proposito di dimenticare, non credo si possa.
0: Beh, no,
1: in questo
0: impossibile.
1: Caso.
0: Impossibile.
1: Ecco, è uno di quei film che restano iconici e te li ricordi poi a vita, no?
0: Beh, sì, anche la macchina che guidava il
1: buon
0: compianto Gasman.
1: Certo,
0: Mamma mia, è diventata iconica anche quella.
1: Gasman, che era l'attore, però inizialmente era stato scelto un altro grande attore,
0: ovvero?
1: Cioè Alberto Sordi. Albertone. Che poi ha detto no, e quindi è arrivato Gasman. Vedi,
0: ecco,
1: a volte nella vita.
0: Ha fatto davvero la storia questo film del 1962. Che cosa abbiamo detto di questo film? Che rappresenta un periodo particolarmente felice, no? Per il nostro paese,
1: esatto.
0: Perché cioè, proprio in quell'anno ci fu il boom economico.
1: Esatto.
0: Comunque
1: proprio
0: stava
1: come
0: iniziando.
1: Adesso, no? Cioè, proprio
0: uguale proprio.
1: Uguale.
0: E allora le vostre risposte al 3480758060. Tra poco arriverà un'altra clip. Sì,
1: non so se hai notato,
0: cosa?
1: Ma è un po' di volte che non spoilero. Cioè,
0: vero?
1: Non so, faccio notare
0: come
1: qua.
0: Mai. Come
1: faccio
0: mai, come
1: notare
0: mai?
1: Quanto sono diventata brava, non mi è scappata mai.
0: Allora, qualcuno ha risposto il titolo del film Il Boom con Alberto Sordi, non è esatto.
1: No, non è esatto.
0: Ti sei avvicinato o avvicinata perché non ha firmato il messaggio, e poi c'è anche questo di messaggio, sentiamo?
1: Sì, vai.
2: Ciao Katia, ciao Leonardo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Stiamo parlando della Dolce Vita.
0: Altro capolavoro, ma non è,
1: è
0: esatto.
1: Non è. Possiamo allora dire anche il nome del regista?
0: Sì.
1: Dino Risi?
0: Vabbè.
1: Ah, dai,
0: li ha fatti praticamente quasi. Non
1: quasi,
0: tutti,
1: sì,
0: però quasi tutti lui.
1: Okay.
0: In quel periodo lì. E allora, film misterioso, arriva un'altra clip.
1: 3480758060, tra poco qualcuno di voi in onda con me, Leonardo.
3: Bravo, così mi piaci. Quando ridi mi stai più simpatico. A robe che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno.

0: questa canzone mi sento lì sotto al palco in spiaggia che no, esulto
1: che
0: davanti a Lorenzo.
1: Posso dire 60 anni ma dove?
0: Sì,
1: 60
0: vabbè.
1: Anni ma dove?
0: Quella
1: grande
0: è soltanto, ma quella è soltanto l'età anagrafica che non conta.
1: Ma è più giovane lui di tanti giovani.
0: È vero, non conta assolutamente nulla. Allora vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: In macchina con il nostro amico Simone e Rachele in viaggio, stanno andando a prendere la nonna per farle una sorpresa.
1: Oh, che bello.
0: Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Eccoli, ciao. Ciao. Quanto caldo fa dalle vostre parti? Perché insomma sembra ancora estate.
1: Sì, è tornato il caldo oggi.
2: Siamo ancora con l'aria condizionata in macchina.
0: Vedi, sì, vedi sì, è salvifica in certi casi.
1: Lo capisco, dove andate di bello? Che programmi avete per questo pomeriggio?
0: Sorpresa
1: raccontateci
0: nonna,
1: un po'.
0: Sorpresa.
1: Giustamente sorpresa, quindi non si può dire.
0: Più di tanto no, perché magari la nonna, se la nonna ci sta ascoltando.
1: Poi dopo spoileriamo.
2: Non lo sappiamo se ci sta ascoltando, se ascolta in realtà la radio al lavoro.
0: Ah, ok.
2: Questo non lo sappiamo. Se ci ascolta ormai non sarà più una sorpresa.
1: Infatti. Esatto, abbiamo già svelato mistero, adesso vi aspetterà lì, insomma, vabbè.
0: Adesso ci muniamo invece di popcorn perché ci gustiamo questo film, almeno in questo frammento di film.
1: Che
0: ci dici il
1: Simone
0: titolo, Simone?
1: Ci dirà qual è.
2: È Il Sorpasso.
0: Ma certo, grande. Con l'immenso Vittorio Gasman, Jean-Louis Trintignant, sì. Catherine Spack, un cast davvero incredibile.
1: Sì, che poi qualcuno diceva non c'è un finale proprio bellissimo.
0: No. Perché insomma è un po', cioè il giorno di Ferragosto, questi due amici che vanno in macchina e poi c'è un epilogo poco piacevole.
1: Sì,
0: inatteso direi, e drammatico. Allora Simone e Rachele, intanto vi auguriamo buon viaggio e un abbraccio alla nonna anche da parte nostra.
1: Esatto, salutatecela. Anzi, fate una cosa, ditele. Ciao. Ditele che devi accendere radio su base al lavoro, cioè diteglielo, capito?
2: Glielo diciamo,
1: capito.
0: Ciao Rachele, un abbraccio anche a te.
1: Diffondete il verbo, diciamo.
0: Ciao
1: ragazzi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao. E allora si gioca anche domani pomeriggio come sempre a partire dalle 16.
1: Subito c'è

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Don't look back in anger degli Oasis, fratelli Gallagher. È arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, vero?
1: Ci sono stata io qui, sai? Tu ci sei stato?
0: Sai che non lo so.
1: Ammazza.
0: No,
1: la
0: non ci sono stato.
1: Di Leonardo,
0: no, non ci sono
1: Fabrizio.
0: Stato. Okay, non ci sono stato. Okay, sono allora? Passato vicino, però non mi sono fermato.
1: Io ci sono stata, ma questa roba qui non l'ho fatta e non la farò mai. Lo dico a Polignano a Mare,
0: sì.
1: Posto bellissimo.
0: Certo.
1: Si è chiusa la finale della Red Bull Cliff Diving World Series.
0: Ok.
1: Circa 45.000 spettatori e attenzione, tuffi da altezze che arrivano fino a 27 metri. Ora, se voi googolate, trovate le immagini, fanno venire i brividi.
0: Mi sudano le mani, pensa, ecco. Un po'. 27 metri, io già guardando giù dal secondo piano comincio a rivedere tutta la mia vita,
1: esatto.
0: Proprio fotogramma per fotogramma.
1: Esatto.
0: Fotogramma per
1: esatto,
0: fotogramma.
1: Esatto. E pensa che l'ingresso in acqua può superare gli 85 km orari.
0: Certo.
1: Cioè, in gara c'erano 24 atleti da 14 paesi.
0: Quindi cadono da un palazzo, però con una tecnica impeccabile, giusto? Ho
1: sì,
0: capito bene?
1: Sì, la tappa è stata vinta da Molly Carson.
0: Tu sei bravo, dottore.
1: Dai il secondo nome che non ci vedo.
0: Oleksiy Prigorov.
1: Ok, mentre i titoli stagionali sono andati a Rihanna.
0: Sì.
1: Aiutami, Rihanna. Aiutami, Heathland. Ok.
0: Sì.
1: Comunque, insomma, fanno questa roba qui, cioè, è da brivido perché tu farsi da quell'altezza senza farsi male.
0: Quanti erano?
1: 14.
0: 14? Sei sicura?
1: No.
0: Allora perché lo dici?
1: Non lo so.
0: Vabbè, se 14 sarei arrivato, tipo, non so, io sarei arrivato quindicesimo. Su 14.
1: Ah, ok,
0: ecco,
1: ok,
0: dico
1: ma,
0: solo
1: ma non erano 14.
0: Vabbè, uguale, è uguale.
1: Polignano è stata la 14esima, ecco perché il 14 gara, ospitata dal 2009, più
0: sì.
1: di qualsiasi altra località del circuito.
0: Ecco, beh, con quel mare lì, anche se io al massimo mi tuffo, lo faccio dalla scaletta.
1: Comunque,
0: non
1: ragazzi, noi possiamo raccontarvi quello che volete, ma non rendiamo, cioè non rende bene l'idea, dovete guardare le immagini per
0: si trovano facilmente.
1: E quindi voi andate,
0: vedete,
1: cliccate e vedete questa gente che si tuffa.
0: Quella che fa il doppio carpiato è Katia Giuliani.
1: Sì, sono io.
0: Ok, è proprio lei.
1: Mi riconoscete dalla disinvoltura.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Noi casomai tiro mancino su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà dei contributi volontari, attenzione, contributi volontari che la scuola chiede alle famiglie per finanziare laboratori, insomma,
0: alcune attività,
1: attività extrascolastiche.
0: Ok.
1: Dicesi contributo volontario, quello che tu, di tua spontanea volontà,
0: sei disposto a versare.
1: A dare o non dare.
0: Ok, ok. Ecco.
1: Voi cosa ne pensate?
0: Ti vedo piuttosto scettica,
1: no,
0: anzi spaventata.
1: No, no, spaventata no, mi piacerebbe capire intanto se secondo voi è giusto prevedere un contributo volontario, oppure siete di quelli che pensano, beh, la scuola pubblica dovrebbe essere la scuola stessa, no, a pensare anche a quello che...
0: A dover finanziare queste
1: attività. Beh, certo,
0: attività.
1: Cioè non è giusto chiedere alle famiglie che già hanno le loro...
0: Devono sostenere delle spese non indifferenti, per la cancelleria, per i libri...
1: Ma poi la mia domanda
0: l'abbonamento per il mezzo pubblico che ti accompagna a scuola.
1: Esatto, poi la mia domanda è, ma chi non dà questo contributo volontario, quindi posso anche decidere di non darlo? Se io non lo do questo contributo,
0: cosa succede, dici
1: tu? Ho diritto anch'io a partecipare a quelle, oppure mi viene precluso?
0: No, non credo proprio. Credo proprio.
1: Ok, no, per chiedere, per sapere, ma insomma, raccontatemi la vostra esperienza e il vostro parere personale.
0: Ecco, le vostre opinioni, come sempre, al 348 075 80 60.
1: Contributo volontario, sempre delicato, no? Il contributo

0: Material Lover ed è l'ultimo per quanto ci riguarda. Cara Julians, io tolgo le tende.
1: Caro Leonard, io le metto, anzi le lascio perché le avevo già messe e vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto due minuti alle 17, passate una buona serata.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage. Costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è Breaking News di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, quindi una settimana tutta piena di sole con piogge quasi del tutto assenti, in particolare nella giornata di domani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta l'Italia, con a tratti appena qualche nuvola in più sulle Alpi, l'Appennino meridionale e le zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al nord, regioni tirreniche e Sardegna, e proprio in Sardegna sono attesi picchi anche di 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl vale davvero.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.filemi.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Programma offerto da
3: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: 17:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito ripartiamo alla grande perché John Lennon c'è, Imagine, la collection.

Che bell'inizio, notevole direi. John Lennon, la nostra collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Parliamo di scuole in questa ora insieme, di come le famiglie dovrebbero partecipare ai finanziamenti di alcune attività e a quanto ci raccontano i numeri, sempre più famiglie scelgono di non versare il contributo volontario richiesto dalle scuole per finanziare attività, laboratori e progetti. Poi di numeri parleremo più approfonditamente tra poco. Intanto chiedo a voi, è giusto secondo voi che una scuola pubblica debba contare anche sui soldi delle famiglie per ampliare l'offerta? E se il contributo è davvero volontario, chi non lo paga dovrebbe comunque partecipare alle attività finanziarie finanziate dagli altri? Cioè, succede questo o non succede? E ripensando anche ai vostri anni di scuola, perché poi lo sapete ci piace sempre fare questo nostro viaggio sul viale dei ricordi, c'erano queste attività extrascolastiche? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

Su Radio Subasio a Bologna, in diverse scuole, sta succedendo una cosa che sta facendo discutere, cioè sempre meno famiglie versano il cosiddetto contributo volontario, cioè quella quota che gli istituti chiedono per finanziare attività, laboratori, progetti e iniziative che vanno oltre le normali lezioni. In alcuni casi parliamo di cifre importanti, per esempio al liceo Minghetti leggevo, rispetto ai circa 65.000 euro previsti ne erano arrivati poco più di 19.000, tanto che anche gli studenti si sono mossi per cercare di sensibilizzare le famiglie. Nelle scuole pubbliche molte famiglie ogni anno ricevono questa richiesta del cosiddetto contributo volontario, che serve appunto a finanziare attività extrascolastiche, ma sempre più genitori evidentemente scelgono di non versarlo. Secondo voi è giusto che una scuola pubblica debba chiedere soldi alle famiglie per poter offrire attività in più? È giusto pagarlo sapendo che quei soldi devono servire naturalmente anche a vostro figlio? Oppure la scuola pubblica, come pensa qualcuno, dovrebbe essere finanziata interamente dallo Stato e non dovrebbe chiedere un euro in più alle famiglie? Quando andavate a scuola voi, ricordate se c'erano queste attività extrascolastiche, questi laboratori, corsi pomeridiani, dopo scuola? Oppure, come capitava a molti, finita la scuola si tornava semplicemente a casa e punto. 348 075 80 60. Su questo voglio sentirvi e naturalmente vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco. Subito Dua Lipa.

0: Occhi Zucchero su Radio Subasio, contributi volontari che la scuola chiede alla famiglia dello studente per attività extrascolastiche. Giusto? Sbagliato partecipare a questi contributi, a questo finanziamento? Ecco, diciamo.
1: Ciao ragazzi, ho sentito che in qualche liceo, qualche scuola esiste contributo volontario obbligatorio, che francamente non capisco il significato, anche se poi sono straniera ma comprendo la lingua italiana molto bene. Questo volontario obbligatorio o è bianco o è nero, o si fa o non si fa. Ho sentito che in questi licei, in queste scuole, chi non paga questo contributo volontario obbligatorio è escluso dalle gite. È assurdo! Nessun bambino, nessun alunno, nessun studente dovrebbe essere escluso, e invece in questi licei, in queste scuole lo fanno. E beh, io chiamo da Milano, beh, mio figlio fa la seconda media qua a Milano, però io non lo pago. Però se dovessero escludere mio figlio, e faccio un casino che la metà basta. Baci, Tatiana da Milano.
0: Ciao Tatiana, ora io non sono un'esperta, però contributo volontario non può diventare obbligatorio, e su questo non ci piove. Credo che sia tutt'altra cosa invece la quota prevista per una gita o per una specifica attività, che può avere un costo a parte, quindi sono due cose diverse che devono essere distinte. Però la domanda resta: quanto è davvero volontario un contributo se poi una famiglia sente di subire conseguenze quando non lo versa? 348 075 80 60. C'è Ligabue.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Beautiful, Cristina Aguilera su Radio Subasio. Si parla di contributi volontari che la scuola chiede alle famiglie per attività extrascolastiche, giusto o sbagliato? Perché la scuola pubblica dovrebbe pensare a tutto, lei non dovrebbe chiedere più soldi alle famiglie, secondo voi?
1: Ciao Radio Subasio, io addirittura a mia figlia gli chiedo di portare le risme da fotocopie, la carta igienica.

0: scuola. In realtà anche per la scuola dell'obbligo i libri bisogna comprarli. È un po' una situazione un po' strana, c'è qualcosa che non torna dal fondo.
1: Ecco, allora salutiamo il nostro amico che si chiama Alessio, e siccome Alessio è vero che, come tu dici, anche nelle scuole dell'obbligo le famiglie sostengono diverse spese, io però siccome sono curiosa sono andata un po' a fondo e mi sono andata ad informare. Non è vero che per legge debba pensare a tutto lo Stato, cioè i libri sono gratuiti nella scuola primaria, mentre nella secondaria esistono soprattutto agevolazioni per alcune famiglie. Però sul contributo volontario resta in piedi la domanda che ci stiamo ponendo oggi e che vi stiamo ponendo, cioè è giusto che una scuola pubblica chieda alle famiglie un contributo per finanziare attività, laboratori, progetti, oppure queste attività dovrebbero essere garantite interamente con fondi pubblici? Cosa ne pensate? Che esperienza avete a riguardo? Perché insomma, se siete genitori e avete figli che vanno a scuola, probabilmente vi siete trovati di fronte al dilemma. Contributo sì, contributo no? 3480758060. Su Radio Subasio arriva anche Eros Ramazzotti.

0: Celeste, Laura Pausini su Radio Subasio. Contributi volontari chiesti alle famiglie dalle scuole, ma sono davvero volontari, o meglio come vengono percepiti poi dalle famiglie stesse, perché questo è il punto.
1: Buonasera. Allora, il contributo volontario, però nel caso in cui non andava pagato, mio figlio non aveva i stessi materiali che avevano gli altri, alla fine diventa un po' obbligatorio. È successo al nido, il bambino aveva 1 anno e mezzo, ha detto che se noi non avremmo dato questo contributo, il bambino non avrebbe avuto gli stessi materiali degli altri, quindi da facoltativo volontario diventa un po' molto obbligatorio, perché ti dispiace poi che il bambino non ha le stesse cose degli altri. Su Ioana da Roma, un abbraccio a tutti.
0: Anche il bambino si sta ribellando.
2: Buonasera, Monica dalla provincia di Roma.
0: Ciao Monica.
2: Contributo volontario dalla scuola di mia figlia era subordinato all'iscrizione, cioè nel senso che se non veniva pagato il contributo volontario, praticamente l'iscrizione non era valida, quindi volontario proprio non lo era. E inoltre questo contributo volontario, che secondo come lo portate avanti voi era legato a iniziative extrascolastiche, beh, vi devo dire che nei 5 anni di superiori di mia figlia non c'è stato nessun tipo di iniziativa extra.
0: Ecco.
2: Era semplicemente chiesto come volontario, ma in realtà è un subvenzionamento di una scuola che dovrebbe essere pubblica.
0: Vedi, questi due messaggi fanno capire bene perché tante famiglie dicono sì, sulla carta è volontario, ma poi nella pratica tanto volontario non sembra. Nel primo caso c'è il timore, no? Che il bambino abbia meno materiali degli altri, timore che non è solo astratto, mi sembra di capire, ma concreto. Nel secondo addirittura ci raccontate che il pagamento è stato legato all'iscrizione. Ora, su quest'ultima cosa però c'è da dire che il Ministero dice chiaramente che l'iscrizione non può essere subordinata al pagamento del contributo volontario, quindi se viene presentata in questo modo c'è effettivamente qualcosa che non torna. E comunque su una cosa non ci piove: un contributo può dirsi davvero volontario solo se chi sceglie di non versarlo non viene penalizzato in alcun modo, altrimenti volontario non è. Love.

0: San Giovanni su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dai PM avviso di conclusione di inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Non ci sono nuove prove, il commento dell'avvocato di Sempio Cataliotti. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del Campo Largo Benedetto, alle 15 affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento. Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. A Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. Emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni dei RIS per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte Paschi Siena. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente verificatosi tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola direzione Napoli. Code anche sul lato opposto verso Milano. Per traffico invece code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Un incidente è segnalato sulla 4 con code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Per traffico ci sono code sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Pra e rallentamenti lungo la 12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico, coda sulla 56 tra Capodichino e fine tangenziale Napoli. Lungo la strada statale 106 Ionica, traffico rallentato a causa di un incendio all'incrocio Taranto, raccordo Grottaglie e statale 7 Appia in direzione Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
13: piacere, prosciutto di Parma.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
0: 18:06, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme un'altra ora piena di successi come sempre sta per arrivare e c'è la collection, Miguel Bosé, se tu non torni.

Su Radio Subasio, come state in questa calda giornata di settembre, quasi ottobre della verità, solo che mi verrebbe da dire ancora buona estate a tutti e direi che per qualcuno sarebbe anche appropriato perché qualcuno di voi è in vacanza in questi giorni, insomma il caldo non ci molla, per fortuna un caldo più umano rispetto a quello di agosto, ma sicuramente fuori schema rispetto a settembre. Quanto durerà? Quando arriverà davvero l'autunno, quello che di solito insomma in altri periodi sarebbe già arrivato? Ne parliamo tra poco. Su Radio Subasio arriva anche Fulminacci, questa è Male.

0: Masio, l'autunno, questo sconosciuto, è iniziato sul calendario, però nella realtà mi sa che siamo proprio fuori tempo. Cioè, tra oggi e mercoledì avremo temperature, questo ci dicono le previsioni, decisamente alte per la fine di settembre, in alcune zone anche 4-6 gradi sopra la media del periodo. Al nord, leggevo, si potranno raggiungere i 26-27 gradi, a Roma e Firenze anche 29, mentre in Sardegna si può arrivare a 30-31 gradi. Poi da giovedì dovrebbe cominciare a cambiare qualcosa, ma noi ormai, se non vediamo, non crediamo, per cui il cambio dell'armadio direi che può aspettare ancora qualche giorno, e direi fortunati quelli che sono in vacanza. A proposito di Sardegna, qualcuno mi raccontava di essere proprio in vacanza in Sardegna e vedevo anche delle foto sui social, insomma mi veniva da piangere, perché l'estate continua, però c'è meno caos e sicuramente le meraviglie dei posti come la Sardegna te li godi molto di più.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Io ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Si parlava di scuola nel corso dell'ora precedente, ma come ci si arriva a scuola, ma proprio fisicamente parlando? Perché in Oregon hanno trovato una soluzione molto originale. Ve la racconto tra poco su Radio Subasio.

The Blue Monkeys su Radio Subasio. Vi porto a Portland, in Oregon, dove andare a scuola in bicicletta è diventato quasi come prendere l'autobus, solo che l'autobus non c'è. L'idea è di Sam Balto, è un insegnante di educazione fisica. Bambini, genitori e volontari praticamente si ritrovano a orari prestabiliti, seguono un percorso con diverse fermate e arrivano tutti insieme a scuola in bici. Il progetto è nato nel 2022, in poco tempo è diventato enorme e in alcune mattine hanno partecipato più di 170 bambini con adulti che li accompagnano lungo il percorso. L'obiettivo è quello di farli muovere, di diminuire le auto davanti alle scuole e creare anche un momento di comunità. È praticamente uno scuolabus ecologico che stimola socialità e attività fisica e l'idea ci piace molto.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Irene Grandi su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma: una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, i consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catalioni. Cambiamo argomento. Scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti, prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford, la polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione insisterà anche nei prossimi giorni, quindi una settimana tutta piena di sole con piogge quasi del tutto assenti, in particolare nella giornata di domani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta l'Italia, con a tratti appena qualche nuvola in più sulle Alpi, l'Appennino meridionale e le zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al nord, regioni tirreniche e Sardegna, e proprio in Sardegna sono attesi picchi anche di 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Le 19:02, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche in questa nuova ora che parte adesso con la collection, c'è Tina Turner, The Best.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Subasio, anche imbrogliare direi. A Trieste, questa è una storia che sta girando anche molto sui social oggi, una donna ha portato la sua auto dal meccanico per una riparazione. Qualche settimana dopo ha cominciato a ricevere multe riferite proprio a quella macchina. Secondo quanto ricostruito, il titolare dell'officina avrebbe utilizzato l'auto per i propri spostamenti mentre era affidata a lui, e le multe, una dopo l'altra, sarebbero arrivate a circa 7.000 euro. A rendere la storia ancora più assurda, l'uomo avrebbe guidato nonostante avesse la patente sospesa. Ora, la proprietaria deve naturalmente contestare le violazioni che sostiene di non aver commesso, e già quella è una fatica, no? Diciamo che quando lasci la macchina dal meccanico metti in conto il preventivo, che può essere anche elevato. 7.000 euro di multe, un po' meno le metti in preventivo. Dai, ma come si fa? Ma come si fa? Vabbè, dai, speriamo si risolva al più presto. Occhio, bisogna essere attenti.

su Radio Subasio, visto che anche a fine settembre qui continuiamo ad avere giornate quasi estive, forse dovremmo dire grazie a John Gorn, medico in Florida che nell'Ottocento cercava un modo per raffreddare le stanze dei pazienti con febbre e malattie tropicali, convinto che il caldo peggiorasse le loro condizioni, e da lì arrivò a progettare una macchina capace di produrre ghiaccio artificialmente e ottenne anche un brevetto. Non era ovviamente il condizionatore quello moderno, però il principio aprì la strada alla refrigerazione e al raffrescamento degli ambienti. All'epoca molti lo presero per matto per questa cosa, e quindi oggi con 30 gradi a fine settembre probabilmente gli dobbiamo dire non solo grazie ma anche scusa per quello che insomma gli avevano detto all'epoca. Vedi, è sempre così, visionari poi vanno ringraziati. Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Yakult Plus, pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Mmm.

Again, Lenny Kravitz su Radio Subasio. A Washington esiste un progetto molto particolare, si chiama Friendship Bench, e mette insieme persone che hanno bisogno di parlare e anziani formati proprio per ascoltare. Li chiamano affettuosamente grandparents, ricevono una formazione specifica proprio per l'ascolto empatico e per aiutare le persone a mettere a fuoco i problemi e cercare possibili soluzioni. Gli incontri sono gratuiti, individuali e riservati, e il progetto nasce da un modello sviluppato, leggevo, anni fa in Zimbabwe ed è arrivato a Washington nel 2024. Finora sono stati già fatti più di 700 incontri e mi piace anche l'idea che l'esperienza di chi ha vissuto di più non venga considerata qualcosa di vecchio, ma qualcosa da mettere a disposizione degli altri. E credo sia anche un modo per rivalutare, no? Le persone anziane che magari si hanno intorno, in famiglia, con cui magari si parla troppo poco, chi ha la fortuna ancora di avere una nonna, un nonno, ma anche i genitori stessi, non avrebbe bisogno di cercare altrove, altro che Friendship Bench. Insomma, bisognerebbe farlo lì quando si ha la possibilità, ascoltare e farsi ascoltare, comunicare di più con loro. Ecco. Strano.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Se telefonando la musica di Neck nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.45 si va spediti verso un altro appuntamento che arriverà più tardi, quello dedicato alle canzoni più significative della vostra vita. Ve lo preannuncio già da adesso, dopo l'informazione ritorna anche stasera il 3 per te.

0: nuova ora insieme. L'informazione, tornano le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Lunghe file ai distributori oggi in occasione del primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Eni Live, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro e degli sconti praticati sulla rete Socari T. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto il fermo per 5 giorni dal 16 ottobre. A Roma 3 condanne e 1 assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, 10 anni al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir, tutti e 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Svolta l'inchiesta sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò la morte di 81 persone, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. I PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la loro richiesta di archiviazione del procedimento. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emerge che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia dichiara però, ribadisce, nessun elemento nuovo su Stasi. Politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli supera il 53,6% a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Siamo al calcio, in chiusura Italia in Turchia questa sera nella seconda giornata di Nations League, in campo per lo stesso girone degli azzurri anche Belgio e Francia, entrambi i match dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente verificatosi tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola direzione Napoli. Code anche sul lato opposto verso Milano. Per traffico invece code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Un incidente è segnalato sulla 4 con code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Per traffico ci sono code sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Pra e rallentamenti lungo la 12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico coda sulla 56 tra Capodichino e fine tangenziale Napoli. Lungo la strada statale 106 Ionica, traffico rallentato a causa di un incendio all'incrocio Taranto raccordo Grottaglie, statale 7 Appia in direzione Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, tra poco ritorna il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Loredana Bertè e La Luna Busso.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Questo è il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di ascoltare tre canzoni da voi richieste, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita. Questo è il momento, ve lo ricordo, anche per prenotarvi, se vi va di partecipare, è il momento giusto per richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Come si fa? Semplice, o chiamate lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Gianluca.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: 52.
0: Cosa fai nella vita?
2: Libero professionista.
3: Lei si è definito libero professionista, quindi per libero professionista che cosa intende?
4: Poco professionista, molto libero.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
2: Medioevo.
5: Il Medioevo non fu di certo un bel periodo storico da vivere. La maggior parte della gente di quell'epoca era povera, versava in condizioni igieniche disastrose ed era costretta a fare i conti con vere e proprie epidemie capaci di sterminare milioni di individui.
0: La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te?
2: Sposarmi.
6: Come chiederesti al tuo lui? Come chiederesti al tuo lui? Come? Non te le conservare queste cose, eh? Come chiederesti al tuo lui? E come chiederesti al tuo lui di sposarti? E dove?
0: Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti?
2: Giovanni.
7: Uè, Giova, qual buon vento.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: Diventare ricco. Sì, sì.
8: E a chi chiede come andrà rispondo: saremo ricchi. Saremo ricchi. Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre.
0: Un ricordo imbarazzante.
2: Allora, ricordo imbarazzante... troppo imbarazzante, no.
9: È andata bene per stavolta.
0: Hai mai infranto la legge?
2: No.
10: Ah, siete il solito delizioso burlone.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Il mio compagno, i miei amici e mia suocera.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Ornella Vanoni, Eternità. Frankie, Go to Hollywood, The Power of the Love. Lucio Dalla, La Notte dei Miracoli.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love su Radio Subasio. A chiudere il 3x3 di Gianluca di Roma. Gianluca ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, come promesso, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Ornella Vanoni, Eternità e prima ancora Lucio Dalla, La Sera dei Miracoli. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, chiamandolo 07 580 60, oppure potete prenotarvi, ve lo ricordo, attraverso la nostra app c'è una sezione dedicata appositamente a questo appuntamento al 3x3, oppure messaggino, semplicemente WhatsApp o Telegram, indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: I cani ci osservano molto più di quanto pensiamo e i ricercatori piano piano ci svelano anche in qualche modo i loro pensieri, i pensieri dei nostri animali a quattro zampe. Ne parliamo meglio tra poco su Radio Subasio. Subito Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

Roxette, Sleeping in My Car su Radio Subasio. I cani ci osservano, lo dicevamo prima, molto più di quanto pensiamo, e alcuni studi con la risonanza magnetica hanno mostrato che il loro cervello reagisce in modo diverso alle espressioni facciali umane. In particolare i volti felici sembrano attivare aree legate anche alla ricompensa, e la cosa succede perfino quando il cane guarda il sorriso di una persona che non conosce. Quindi paura, rabbia e tristezza vengono elaborate ovviamente in modo diverso. Va detto che questi studi hanno coinvolto pochi cani, quindi non possiamo dire che funzioni esattamente così per tutti, però una cosa è certa: quando sorridete al vostro cane, probabilmente lui capisce già che aria tira.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È ufficiale la vittoria di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze. Ha staccato Frank Benedetto, candidato del Campo Largo, fermo al 36,59%. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, ottiene invece il 10,94% dei voti. La cronaca per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, iniziativa che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. La difesa ora ha 30 giorni di tempo per le controdeduzioni. A Roma 3 condanne, una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo 10 anni fa. Gli imputati, tutti agenti segreti egiziani, 10 anni al maggiore Sharifa e i colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Samir. In Medio Oriente furono ben 3 gli avvertimenti al governo israeliano prima degli attacchi di Hamas di 3 anni fa. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo che 2 precedenti suoi avvisi erano stati ignorati. Sono stati scarcerati nel Regno Unito dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa che l'inchiesta non è chiusa. Un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino: un drone delle forze di Mosca ha danneggiato il posto di frontiera di Janodin nell'ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia. Non si registrano feriti né vittime a causa del drone. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
6: più Coop Voce.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Siamo di nuovo insieme anche per questo lunedì 28 settembre. Ben trovati da Roberta Reversi nella collection delle 21. Io sono

1994 per questo successo di Yusundur e Nene Cherry. Questa era 7 Seconds, raccolta all'interno dei nostri appuntamenti con la collection di Radio Subasio. Bentrovati da Roberta Reversi, buon inizio settimana, siamo di nuovo insieme come sempre fino alla mezzanotte, ci teniamo compagnia con la buona musica di Radio Subasio, anzi l'ottima musica di Radio Subasio, permettetemi di dirlo, fino alle 22:30. Dopodiché ci sarà la musica del cuore, perché sarete voi a realizzare la playlist di Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte, quindi altrettanto bella la musica che ascolteremo in quell'ora, in quei 90 minuti per essere più precisi, e soprattutto con un significato molto molto particolare, perché ogni pezzo sarà stato scelto non solo con il cuore ma pensando a qualcosa di ben preciso. Prima di Per un'ora d'amore, come sempre, noi avremo il nostro argomento su cui disquisire, e questa è la mia cifra ormai e sarà qualche cosa che comunque riguarda sempre la coppia, che riguarda la relazione amorosa, il sentimento, l'emozione, perché sarà una sorta di prequel a Per un'ora d'amore. Mi sembra di aver ricordato ben benino tutto quanto. Posso anche accennare, ma sono magnanima questa sera, all'argomento di cui parleremo: quando lei è attratta da lei. 348-075-8060, incominciate a pensare a questo argomento, fra poco ne parleremo più diffusamente. Intanto ci aspetta Ultimo con il suo ultimo singolo, Tutto.

Ma tu cosa fai questa sera? Noemi, questa è la sua canzone, ma è anche la domanda che vi faccio. Cosa fate stasera? State con noi, con Radio Subasio, con la nostra musica, e magari vi va di essere coinvolti in questo discorso che faremo insieme, in cui io chiederò la vostra opinione, la vostra esperienza. Allora, stasera si parla di quando lei è attratta da lei. Uno studio dell'Università di Padova ha analizzato centinaia di donne confrontando l'orientamento sessuale dichiarato con una misura implicita della ginefilia, cioè l'interesse sessuale verso la femminilità. Cioè si dichiarano eterosessuali, ma poi c'è un qualcosa che una certa deriva, diciamo così. Il dato che ha fatto discutere è questo: il 19,6% delle partecipanti si è definita non eterosessuale, mentre il 67,8% ha mostrato ginefilia nella misura implicita. Questo non significa che il 67,8% delle donne sia lesbica o bisessuale, né che tutte desiderino avere rapporti con altre donne. Significa invece, capiamo bene, che nel campione studiato una preferenza verso la femminilità è emersa molto più spesso attraverso il test rispetto a quanto dichiarato direttamente dalle partecipanti. Ribadisco, mi dichiaro in un modo, ma in realtà la penso un pochino diversamente. Secondo i ricercatori, il risultato è compatibile con una maggiore fluidità delle preferenze sessuali femminili, che non sempre coincide con l'etichetta con cui una persona definisce il proprio orientamento. Posso dire di essere eterosessuale, ma ho una simpatia particolare magari per una mia amica, non me l'aspettavo, ma succede ed è anche una cosa che apprezzo. Ecco, così ho fatto una descrizione di quello che potrebbe succedere. Quindi quello che vi chiedo è: tanto che siate donne o che siate uomini, vi è capitato di sentirvi attratti da persone del vostro stesso sesso pur sapendo di essere eterosessuali? E come avete vissuto questa illuminazione? Come l'avete gestita? Che cosa vi attraeva dell'altra persona? Ne avete parlato con questa persona? E poi come è andata a finire? 348 075 8060 per raccontarci la vostra opinione su questo tema, ma anche, se volete, per darci raccontarci anche la vostra esperienza, se ne avete una in merito, sia maschi che femmine. Però posso già dirvi che questa fluidità è più tipica del femminile. Ribadisco, 348 075 8060.

Segreti, segreti, segreti, quanti segreti possiamo avere? Cose che non riusciamo spesso e volentieri a confessare neanche a noi stessi o a noi stesse. Stasera stiamo parlando di quando lei è attratta da lei, pur essendo eterosessuale, ma può benissimo essere quando lui è attratto da lui, pur essendo anche lui eterosessuale. Questo è emerso da uno studio all'Università di Padova e significa che perlomeno nel campione studiato, una preferenza verso la femminilità emerge molto più spesso attraverso un test rispetto a quanto dichiarato direttamente dalle partecipanti, che dicono per l'appunto di essere eterosessuali, ma poi confessano di aver avuto, non so, un'attrazione, una cotta per una appartenente al loro stesso sesso. Questo succede perché fra donne c'è una maggiore fluidità che fra i maschietti, dobbiamo dire, però è una cosa che può essere benissimo anche maschile. Allora io vi chiedo, vi è mai successo e come vi siete sentiti, come vi siete comportati? 348 075 8060. C'è Monica di Rapallo che risponde: a me è successo con un'amica carissima, premetto che amo gli uomini, sono sempre stata unicamente con uomini, ma quella volta accadde qualcosa di strano, più la guardavo e più avrei voluto baciare quelle sue labbra sensualissime. Non gliel'ho mai detto, l'ho sempre tenuto per me, l'amicizia ha continuato ad andare avanti tranquillamente così com'era puntini puntini. Monica ci lascia con questi puntini puntini, quindi noi non sappiamo se c'è ancora questo desiderio o se si è trattato soltanto di un momento. Siamo interessati, Monica, ci fai sapere il seguito? Non aver paura, non lo diciamo a questa tua amica carissima. Dacci il numero di telefono. Scherzi a parte, sono cose che possono succedere tranquillamente più spesso di quanto voi pensiate e questo non significa che facciamo parte di un mondo a parte, così come direbbe Jovanotti.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: non mi dite che vi ho rovinato il finale di questa canzone bellissima dei Simple Red, perché ci rimango male, dai. Allora, stiamo parlando di cose molto serie e anche un po' maliziose, quando lei è attratta da lei o anche quando lui è attratto da lui, perché può succedere. Siamo profondamente, sinceramente eterosessuali, sto parlando sia da donna o che potrebbe essere anche un uomo che parla così, ma ci piace, che so, una donna che abbiamo visto, conosciuto, incontrato, o il nostro migliore amico se siamo uomini, perché c'è qualcosa che ci attrae tantissimo, ma non lo diremmo mai a nessuno, o a qualcuno sì, ma a Radio Subasio diciamoglielo una sera in cui ci viene fuori questo modo di volerci confidare, ok? Vi va l'idea? Può succedere, è assolutamente una cosa tranquilla e quindi se ne può parlare, eh? Siamo persone adulti capaci di intendere e di volere, tutti vaccinati, e per cui queste cose quando succedono sono delle esperienze molto belle, piacevoli, che ci insegnano qualcosa in più di noi stessi, ecco. Allora, tanto che siate donne o uomini, vi è capitato di sentirvi attratti da persone del vostro stesso sesso, e che è successo? Questa è la domanda. 348 075 8060. Cristiana di Modena ci dice, ci confida anzi: mi piacciono gli uomini da sempre, sono felicemente sposata, ma ricordo bene all'università qualche anno fa quanti giochi con le mie compagne di corso più care, e per giochi la nostra amica Cristiana intende giochi, per l'appunto giochi fra femminucce. 348 075 8060. Avete mai provato un'attrazione, qualcosa di particolarmente malizioso nei confronti di una persona del vostro stesso sesso, pur essendo profondamente, radicalmente omosessuali? Sì o no? Siate sinceri.
1: Tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata, sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata, e sei tu quel confine fra il giorno e la notte dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Un giorno mi dirai, stadio su Subasio 21:52, fra pochissimo torna l'appuntamento con l'informazione, però intanto voglio ricordarvi di che cosa stiamo cianciando un po' noi qui stasera. Quando lei è attratta da lei o quando lui è attratto da lui, può succedere anche quando si è eterosessuali di avere delle attrazioni particolari per una persona che abbiamo conosciuto, per una persona che conosciamo da tanto e magari ci appare solo

0: Con Alessandra Amoroso siamo arrivati alle 22 in punto, è tempo di informazione su Subasio, breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È entrato in vigore oggi il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Non si placa intanto il malumore di tassisti e camionisti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo della categoria per 5 giorni a partire dal 16 ottobre. La cronaca chiuse dalla procura di Pavia le indagini per il delitto di Garlasco. I consulenti dei PM hanno depositato una nota su una scarpa taglia 42 che sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato dell'indagato Catagliotti. Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, è quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni di Iris per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS. Politica ufficiale, l'affermazione di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze stacca Benedetto del Campo Largo, fermo invece al 36,59%, ottiene il 10,94% dei voti invece Giannetta, candidato di Futuro Nazionale. In chiusura l'appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo, anche con modifiche al testo, richiesta che non scalfisce il muro contro muro sul provvedimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1988 di Anna Oxa. Questa è Pensami per te.

Elodie Andromeda, Lori di Roma, risponde a questa nostra domanda, la domanda che io ho fatto riguardo il fatto che quando lei è attratta da lei o quando lui è attratto da lui, cioè quando siamo dichiaratamente, pensiamo proprio di esserlo profondamente, radicalmente eterosessuali, ma poi prendiamo ci prende qualcosa e abbiamo una fortissima attrazione per qualcuno del nostro stesso sesso. Può succedere soprattutto alle donne, ecco, perché diciamo che c'è un non c'è un confine ben preciso fra l'eterosessualità e l'omosessualità, senza doversi per forza di cose definire lesbica o bisessuale eccetera eccetera. Io tra l'altro odio le etichette, le definizioni, proprio per principio. Allora, tanto che siate donne o che siate uomini, vi è capitato di sentirvi attratti da persone del vostro stesso sesso? Come è andata a finire? 348 075 80 60, dicevo prima, c'è Lori di Roma che risponde: io mi sono proprio dichiarata, ho preso una sbandata per una mia collega che lì per lì è rimasta scioccata, poi conoscendomi bene, nel senso, vuole dire Lori sa che sono eterosessuale, ha pensato che io scherzassi. Beh, io glielo lascio credere, ma la sbandata per lei l'ho presa sul serio. Ecco, allora, c'è chi non lo dice, c'è chi si confessa e si dichiara, e il problema è che non è semplice. Se succede una donna, tanto, ma se succede ad un uomo, normalmente se lo tiene dentro e va in crisi profonda, l'uomo più che la donna magari dice, insomma, sai che c'è, potrebbe anche essere una cosa che mi piace, proviamo, perché no, se non ha legami, alla fine può fare, può decidere come vuole. E quindi abbiamo stabilito che è molto difficile dirsi in alcuni casi etero, omo, bi, eccetera, eccetera, eccetera. Ribadisco, le definizioni non sempre ci azzeccano e io proprio per principio le detesto. Bene, chiudiamo questo argomento. Fra poco arriva anche Per un'ora d'amore. Intanto però c'è Laura Pausini con Immensamente.

Mente, rosmarino, zucchero ci porta vicinissimi all'appuntamento con Per un'ora d'amore. Siamo già alle 22:24, per cui preparatevi, perché fra poco potete farlo già da adesso se volete inviare la vostra dedica, la vostra nota d'amore al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, oppure potete usufruire della nostra app per prenotare la vostra canzone del cuore preferita per questa sera o per una delle prossime serate. E poi ci abbiamo anche un indirizzo a cui potete inviare le vostre storie d'amore più importanti che avete voglia di farci conoscere: redazione@radiosubasio.it. Ma un'altra cosa importante che dovete tenere bene a mente è che se avete bisogno di un consiglio per un pezzo che non vi viene in mente, voi sapete che è quello ma proprio non vi viene in mente da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi aiutiamo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete la canzone proprio quella che volevate voi. Allora, There You'll Be Fatal, e poi fra poco Per un'ora d'amore.

Nuovamente in diretta, la compagnia è quella di Roberta Reversi, con voi fino a mezzanotte e con voi pronta per ascoltare tutto quello che ha scelto il vostro cuore e dovrà ancora scegliere. Vi ricordo i nostri contatti 348 075 8060 e poi ci avete anche l'app di Radio Subasio a disposizione per prenotare e l'indirizzo a cui inviare la vostra storia d'amore più bella, redazione radiosubasio.it. Non dimenticate, oltretutto, l'ho detto anche prima, lo ripeto anche adesso, che vi sia chiaro che se avete qualche difficoltà nella scelta della canzone, il vostro cuore è un po' confuso, lo aiutiamo noi. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate alla playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che troverete lì il vostro pezzo, quello insomma che cercavate voi, ok? Prima dedica di questa sera al 348 075 8060 la scrive Alessandro di Roma per la sua ragazza Penelope. Tu sei il mio rifugio, la persona che mi ha insegnato cosa significa prendersi cura di qualcuno non per dovere, ma perché la tua felicità è diventata la mia. Ti amo nei giorni facili e ti amo ancora di più in quelli difficili, quando hai bisogno di sentirti protetta dal resto del mondo. Ho chiesto a questa radio di fermare il tempo per noi, per farti arrivare la mia voce ovunque tu sia adesso. Questa canzone è la promessa che io ci sarò sempre per difendere da ogni paura e per stringerti forte. Ascoltala bene, è per te, ti amo da impazzire e la canzone è la cura di Franco Battiato.

Mi rituffo nella notte, tiro mancino, e l'altra dedica che ci è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio riguarda una bellissima canzone di Adele, cioè Easy Pavements, che Luisa di Roma dedica al suo Alessandro. Mi hai fatto passare una giornata deliziosa, spero che siano tutte così per il resto della nostra vita.

per un'ora d'amore. E questa è la dedica arrivata al nostro 348 075 8060 da Franco di La Spezia per Ilaria. Da quando ti ho conosciuta non faccio che pensarti, mi piaci proprio, sai. La canzone che le dedica è di Eros Ramazzotti e Cher, Più che puoi.

Drop e la loro Carrie su Subasio 2258. Siamo pronti anche per la vostra storia d'amore. Quella che conosceremo insieme questa sera è arrivata all'indirizzo redazione a radiosubasio.it, ma io vi ricordo che se per voi è più semplice e più comodo potete anche inviarla al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, esattamente come fate per le vostre dediche e le vostre note d'amore. Dunque, la storia di questa sera arriva da Napoli e l'ha scritta Giorgia, che ci racconta che questa è una storia molto vicina all'argomento di cui abbiamo parlato stasera. Giorgia scrive: non volevo dirglielo che le volevo bene, pensavo che mi avrebbe preso in giro, che si sarebbe offesa, perché quello che provavo per lei, quello che provavo per la mia Terry, non era l'affetto per un'amica cara, era qualcosa di diverso che non capivo bene neanch'io, che mi lasciava sconcertata, ma che si faceva sentire sempre più forte, sempre più deciso. E invece lei, quando trovai il coraggio, non rise, non si arrabbiò, mi accarezzò una guancia e se ne andò via. La nostra storia? Volete sapere come è andata a finire? Beh, è iniziata allora e sinceramente non è mai finita. Everything I do for you, Bryan Adams. Tutta per lei.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue con un'altra bellissima, dolcissima dedica arrivata al 348 075 8060 ed è quella da Maria di Napoli per Francesco. Sei entrato nella mia vita così all'improvviso, riempiendo di colori le mie giornate. Sei il senso di ogni cosa. Buon compleanno, amore mio. Ti auguro di raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Io sarò sempre al tuo fianco finché lo vorrai. Con amore, Maria. Per loro, 2 Raffa.

vai via. Trattengo il fiato, Emma, su Subasio per un'ora d'amore, 23 e 17. Beh, c'è una dedica molto chiara, scusate il gioco di parole, ma è proprio da parte di Chiara di Palermo per Giorgio. Lei scrive: se anche ti incontrassi in un'altra vita, io so che mi innamorerei di te, ed è proprio per questo che gli dedica: vorrei incontrarti fra 100 anni, Ron e Tosca.

La gelosia, quella di Adriano Celentano, la grande passione che lui praticamente mette in ogni suo pezzo, anche in questa gelosia, una gelosia buona, però mi raccomando. Dimmi dove sei, Giorgia, da Elettra di Ascoli per il suo Michele. Se sapessi quanto mi manchi, amore mio.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

Prendimi così, lui è Piero Peluin per Un'ora d'amore. E al 348 075 8060 di Radio Subasio è arrivata anche la dedica da parte di Anna di Roma, che scrive: ciao Luca, dopo anni sei ricomparso nelle mie giornate, dopo aver chiuso la nostra storia. Io, oramai donna matura, come una ragazzina al suo primo amore, senza capire il motivo del tuo allontanamento. Sono passati mesi, qualche anno. Tu inizi a scrivere qualche commento sulle storie del mio stato, ma sai, è blindato, solo tu puoi vederlo. E che dire, quando qualche giorno fa sei arrivato sotto casa mia, citofonando. No, ero inguardabile appena sveglia, ma ho aperto la porta. Stanno passando i giorni e noi continuiamo a scherzare come niente fosse mai accaduto tra noi. Non mi chiedo più perché, ma credo sia giusto tu sappia che ti ho amato come non mai. Non ho avuto il tempo di dirlo. Ora, forse non ha senso, ma sei stato l'amore. Ed ora, senza capire cosa sei, cosa siamo, è giusto che tu lo sappia. Per te, questa canzone di Carole King, molto bella, molto particolare. It's too late, si chiama. È troppo tardi.

0: A quest'ora della sera questo pezzo degli Air Supply, Last in Love, è andata giù per la gola come miele, bellissima. 23:54 al 348 075 80 60, ancora le vostre dediche, i vostri vocali.
1: Sono Daniela da Roma e volevo dedicare la canzone al mio compagno Tony che stasera compie gli anni. La canzone di Biagio Antonacci, Ti saprò aspettare, e volevo dirgli che lo amo ogni giorno sempre di più.
2: Io sono qui

E con Biagio Antonacci siamo arrivati alle 23:58, la mezzanotte la raggiungeremo invece con Andrea Bocelli e la sua Con te partirò. Io vi saluto con un pensiero di Henri David Thoreau: non esiste rimedio all'amore se non amare di più. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Non sei andata via, non sei andata via.